0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Stai ascoltando Tutta Italiana.

0: Meteoradio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità. Per RAI Radio tutta italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo. Su RAI Radio tutta italiana. Sono moltissime le canzoni d'amore italiane d'ogni tempo. Avere la certezza di conoscerle tutte o addirittura fare una classifica delle più belle è impresa impossibile e tutto sommato anche abbastanza inutile. Le canzoni, come i sentimenti, vanno provate sulla pelle, sentite nel cuore. Ognuno ha le sue e le prime note ci riportano indietro nel tempo e ci fanno provare emozioni sopite. Ogni giorno, alle 10, alle 16 e alle 23, proveremo a farvi venire i brividi per 30 minuti su Rai Radio tutta italiana, perché che cantare è d'amore.

che vogliono osano, credono, rispettando la loro vita.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

così. E quando sono disperata, li senti piangere ogni notte e non c'è mai nessuno che li aiuti.

Senti che freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti va se la sciogliamo insieme?

0: freddo che fa, che già mi vedo nella macchina a togliere tutta la neve. Ti fa se la sciogliamo insieme?
1: Ricorda il tempo, ricorda com'era prima di tutta questa malattia degenerativa. Ricorda di chiudere la porta e controllarla 7 volte. Se questo ti sembra follia, la follia è farlo ogni notte. Ricorda di non ricordare come la tua mente vuole, perché ti confonde la vita reale, dove non sai stare da solo, ma continui a restare da solo in un mondo che ti vive accanto, con le voci che ti senti dentro. Amica mia, anche se quando nel cielo non vedi le stelle, prego non fare l'errore che ho fatto io.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile.

E ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

0: Mani.
1: Buongiornissimo.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno Giulia, sei sveglia?
2: Buongiorno. No, mi devo ancora svegliare voi.
0: Buongiorno.
3: Scusa.
0: Buongiorno.
3: Potresti fare un po' più piano che sto dormendo ancora, grazie.
4: Ma,
3: per,
4: ma
3: for- per favore.
4: Ma è
3: no, e qui c'è gente.
4: Sette.
3: C'è gente che dormono.
1: Un caffè, per favore.
4: Un po' di silenzio. Prova.
0: Buongiorno.
4: Basta,
0: è andato.
4: Può bastare.
3: Ma forse perché ha vinto l'Inter, è contento? Non lo so.
1: Ma di che squadra sei?
2: Che squadra sei, Marco?
4: Io non tifo.
1: Oddio, nemmeno tu. Ma i Marco qui nessuno tifa.
4: No, io non tifo.
1: Ecco, appunto.
2: Siamo le uniche.
4: Comunque, io sempre da ieri che sto qui dentro. Non mi sono più mosso. Io da
1: quindi nemmeno te ne sei accorto di quello che è successo. Vabbè, ne parleremo e te lo racconteremo.
4: Grazie. La risposta che davo comunque a quella domanda di solito non si potrebbe dire in radio. Nel senso che metto, ma tifi Inter?
1: No, ti chiedo cosa tifi.
4: Cosa tifo, ecco. Io dico, sai che dico?
5: C'ha sonno.
4: Io dico, sai che dico?
5: Secondo me ha sonno.
4: Sai che dico?
1: Vai, dicelo.
0: Buongiorno!
2: Oh mio Dio, basta.
4: Vabbè, bene.
5: Ma chi c'è qui ai microfoni? Vedo una Giulia. Buongiorno Giulia, ci siamo?
1: Oddio!
2: Io mi devo ancora svegliare.
1: Oddio! Mi devo andare a mettere gli occhiali da sole adesso.
0: Buongiorno!
4: Meno male che macchia tra poco.
1: Buonanotte.
4: Esatto. Perché così non si può andare avanti. Va bene ragazzi, allora questa mattinata sono le ore 7:02. Oggi è il 4 aprile.
5: Magari maggio. Buongiorno. Signori, ce lo siamo perso, è andato. È una gran confusione alle 7:01.
4: Che confusione!
1: Perché poi io vorrei dire che ormai le donne arrivano prima, mentre lui comincia a arrivare in ritardo.
2: Esatto,
1: vedi?
2: Ti lamentavi
5: questa
2: tanto.
5: Mattina
2: invece
5: italiana con due ragazze al comando, lui mandatelo via perché non ce la può fare stamattina, mi sa.
4: No. Ragazzi, volevo soltanto dirvi una cosa stamattina.
0: Ecco. Buongiorno!
1: Ancora, no, basta, vi prego, basta.

0: Ding dong, ding dong, ding dong. Marrakech, qui su Rai Radio Tutta Italiana. Buongiorno! Buongiorno, ragazzi, sono...
1: No, ormai qui...
2: Sei preso? 7...
1: No, non sei preso. Quale? Quella prima. Niente,
2: è felice, è felice.
0: Ma che felice? Sono di buon umore, sono di buon umore.
2: Beh, io direi che si riparte con il sorriso, comunque, sempre. Dopo questo weekend, che comunque l'Italia ci ha regalato due bellissime soddisfazioni, no? Quella
3: sì.
2: Di Sinner.
3: Complimenti.
2: Quindi partendo dal tennis, che ha vinto il Master 1000 di Madrid, adesso rimane da vincere solo quello italiano, quindi speriamo dalla settimana prossima a Roma che possa vincere.
3: Sicuramente sì, vincerà.
1: Non, ormai ha vinto tutto, ha tutto.
2: Ormai...
1: Però,
0: scusate, parlate di sport?
1: No, assolutamente no, no, no. Tutto, continuo a dormire, tranquillo. Tu basta che fai buongiorno stamattina.
2: Ma che sport segui, Marco?
3: Sai che Sinner il tennis, no?
1: Sai quella cosa, guarda, che si gioca con due persone, due racchette, una pallina che va da una parte all'altra nel campo, quella? Comunque io farei una cosa, visto che questa è mattina italiana, tutta italiana, non weekend, io vengo dal weekend, sto qui da ieri praticamente, ma volevo presentare Giulia! Applauso.
3: Grazie, come mai proprio?
1: Greta!
3: Bravo.
1: Marco!
4: Yeah!
1: Non vi siete ancora presentati e qui parlate da due ore e ancora non abbiamo capito chi siete.
0: Ma siamo sempre noi,
1: siamo sempre
0: voi.
1: Si ricomincia da capo, la settimana è questa.
2: Nuovo ascoltatore, no?
4: Che, certo.
2: Quindi oggi siamo quattro in studio.
1: Oggi siamo quattro, poi tra un po' andrò via io e arriverà Giulian.
2: Ah, te ne vai poi.
0: Marco, Creta e... Giulia. Oggi qui su Rai Radio.
2: Comunque avete tutti i nomi simili voi. Marco, Giulia.
3: È vero, meno male che ci sei tu, che almeno cambiamo un po'.
1: Lo facciamo apposta per rendere le cose un po' più semplici a chi ci ascolta
3: questa
1: mattina.
3: Ci scegliono apposta per i nomi.
0: No, in realtà sono dei nomi d'arte, capito? Sì. E rimangono sempre gli stessi.
1: Io mi chiamo Franco Franchini, in arte Marco.
2: Bene.
0: Comunque ragazzi, Rai Radio Tutta Italiana, potete ascoltarci tutti i giorni, appunto, da lunedì al venerdì, tramite DAB o tramite l'applicazione di Rai Play Sound, dove sono disponibili un sacco di altri programmi interessanti e di podcast, tra cui appunto anche noi, quindi potete ci trovate lì appesi.
1: Allora io cancello subito l'applicazione a questo punto.
2: Se c'è Marco a darti il buongiorno in questo modo, guarda,
3: dopo tutti questi buongiorno.
0: Esatto. Buongiorno!
2: No!
0: Comunque, oh raga, ma sapete che oggi è la giornata... Ve l'ho detto. Parlavate
1: dici.
0: Di sport, che dite che sono fuori dal mondo, poi me l'ha detto Giulia.
3: Ti rendi conto? Ma
0: rendiamoci conto.
2: Scusa Marco, ma la Formula 1
0: no,
2: la
0: non mi esprimo, non mi esprimo. Lascia stare la Formula 1.
2: No, non la
0: oggi
2: lascio stare.
0: La
2: segui la Formula 1?
0: Sì, no.
2: No, perché ieri.
0: Ma scusa, oggi è la giornata internazionale del calcio.
2: Dobbiamo dirlo, Kimi Antonelli, che ha 19 anni ed è la terza volta consecutiva che vince il Gran Premio.
3: Complimenti.
2: Cioè, no,
1: ed è italiano, anche se non corre su macchina italiana, però vabbè, dai.
2: Ma è stato l'unico insieme a Schumacher e Senna a fare triple position di seguito. Dalla prima volta
1: hai lasciato quindi tutti a bocca aperta, ti stanno guardando così allibiti.
0: No vabbè, sicuramente
2: tanta roba ragazzi.
1: No, perché lui voleva parlare di calcio e si è entrata a gamba tesa con le macchine.
0: No,
1: fantastiche
0: si era intestardita,
1: però
0: cioè, addirittura mi ha dato proprio,
1: però l'ha avuta vinta lei, mi dispiace.
2: Vabbè, sempre le donne vincono
0: sempre. No, mi fa, no, era giusto menzionare appunto questo ragazzo.
2: Questo ragazzo.
1: Ragazzo. Come si chiama questo?
0: Ma chi è? Come si chiama?
2: Qua,
0: ma chi sei?
2: Così.
0: Insomma, questo ragazzo, siamo tutti con te, va bene. Però mi dispiace, mio caro Formula 1, che oggi non è la giornata della Formula 1, è la giornata del calcio.
1: E allora dici qualcosa sulla giornata mondiale del calcio, visto che sei così.
2: Visto che sei un
1: esperto di calcio.
0: Oggi istituita attenzione dalla FIFA.
2: Ma stai parlando dei vigili del fuoco prima?
0: Appunto, vi dicevo, sapete che oggi è anche la giornata internazionale dei vigili.
1: Amici ascoltatori, se volete cambiate pure canale, è vero?
0: No, non è vero, restate qui tutta la mattina sino alle ore 10.
1: Ma lo sai che anche la giornata oggi si celebra il World lo Star Wars Day.
2: Sì, è vero.
3: Ma è vero, è fantastico.
0: Star Wars.
1: Sì,
0: ma
1: sì,
0: allora
1: Star Wars Day.
0: Io non ti dico che sono non sono un fan. Né sfegatato né normale.
1: Quindi né di calcio né di Star Wars né di Kimi Antonelli né di cose.
0: Ma allora devo dirlo? Lo devo dire?
4: No!
0: A me
4: no!
0: Piace
4: no!
0: La
4: no!

0: battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso l'altro.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: Questa era Ogni cosa che tu guardi di Luca Carboni.
1: Wow, ah, fantastico.
2: Con questa voce seducente, ce lo dici?
0: Sempre. Ragazzi, farlo, prima parlavamo di Star Wars, no? Mi è venuto in mente, ci sono dei film o delle serie che tipo iconiche che tutti hanno visto, ma voi no?
3: Ah, bella domanda.
1: No. Sì, a parte domanda. Star Wars.
0: Tu tutte da questa parte.
1: No, io non ne ho vista neanche mezza praticamente. No. Io mi sono fermato a Happy Days. Sunday, Monday, Happy Days. Quando c'erano i telefilm, non si chiamavano nemmeno serie TV, ma erano i telefilm. Io mi sono fermato a Happy Days. Poi il resto per me è
4: vero, comunque le chiamavano, si chiamavano, chiamasi una volta telefilm.
1: La casa di carta, l'ho vista.
0: L'hai vista, sì. Quella
3: bella.
0: Però tipo Stranger Things,
3: visto tutto.
0: Io non l'ho visto, ne parlano tutti, ci hanno fatto, ho visto
3: sono
0: pure
3: quelle cose che devi vedere campagne, per forza, perché
0: la devo vedere.
3: Sì, ma perché è diventato proprio un caso culturale, quindi se non lo vedi sei disadattato, no? Perché
0: quindi sono sei disadattato.
1: No, siamo in due, Greta, tranquilla, Marco, siamo in due.
0: Marco, tu l'hai vista?
3: No, lui sicuro.
4: Stranger Things, sì.
0: Comunque ti è piaciuta da vedere? Comunque ti sono andato bene.
1: Che cosa?
0: No, nulla, ne parlavamo tra di noi. No, quindi la devo vedere. Marco, dobbiamo vederla.
1: Allora, dobbiamo vederla, ma io a questo punto chiederei agli amici all'ascolto se c'è qualcuno che ha praticamente una passione per una serie, c'è cioè una serie che gli è piaciuta in particolar modo. Greta, vai col numero di telefono.
0: Allora, scriveteci al 334-6045-640. Aspettiamo le vostre, i vostri consigli. Vediamo se
1: su una serie da vedere, assolutamente da vedere, non perdere.
0: Iconiche.
1: Sì, perché anche Giulia mi sembra che si sia fermata a Happy Days. No.
3: No, io l'ho viste tutte, perché
0: lei,
3: la notte,
0: lei è preparata.
3: Io la notte la passo su Netflix, quindi.
1: Marco invece segue molto il calcio.
4: Sì, sì, sì. E anche i Vigili del Fuoco.
1: Ma perché i Vigili del Fuoco?
4: Perché oggi è la giornata internazionale dei Vigili
1: pure
4: del Fuoco.
1: Pure dei Vigili del Fuoco. Allora, sì. Io allora farei un applauso e saluterei tutti i Vigili del Fuoco che sono sempre pronti e reattivi a
4: al fuoco.
1: No, sì. Ovviamente sono ovviamente all'acqua. Sono sempre lì pronti a salvarci nelle situazioni, insomma, estreme, quindi fanno un lavoro veramente sono è un corpo fondamentale.
4: Vabbè, sì. Ciao.
1: Vive i Vigili.
4: Buongiorno.
1: Del Fuoco.
4: No, comunque, avete tra l'altro, ragazzi, vi siete mai messi nei loro panni?
1: No, non c'entro io nei loro panni, no. Non
4: no, io mi sono messo letteralmente nei loro panni, nel senso che facendo, si chiama BST, Basic Safety Training, ovvero mi viene solo in inglese.
1: Gira la ruota, compro training. La vocale. Training.
4: Mi viene in inglese, però è un corso, un diciamo corso. Così, obbligatorio per poter lavorare poi a bordo delle navi, ed è un corso antincendio.
1: Insomma,
4: esatto, e quindi hai tutta l'imbracatura e ti insegnano a spegnere tipo almeno tre tipi di fuoco di fuochi.
1: Bene.
4: Uno vabbè base, insomma, con l'estintore, addirittura vabbè il terzo arrivi con l'idrante con un fuoco anche importante, addirittura dovevi poi lì in questi centri di addestramento hanno delle strutture che sembrano tipo dei palazzi, ma proprio in realtà non sono dei palazzi, sono proprio delle
1: strutture. L'aveva appena detto. Semplice,
4: sì.
1: In fondo.
4: No, non sono, sembra può sembrare una casa innocua, in realtà
1: è una situazione ricostruita, insomma.
4: Esattamente, con appunto fuoco, fumo e
1: ecco,
4: quant'altro.
1: Da lì ti rendi conto effettivamente di come è importante il lavoro che svolgono i Vigili del Fuoco,
4: esatto.
1: Insomma, e a quali pericoli vanno
0: anche
1: incontro.
0: Rischioso, esatto.
4: No, tanti ragazzi, nonostante fosse soltanto un'esercitazione, si sentivano male, a prescindere, perché comunque tutti i luoghi chiusi.
3: Tu no, invece.
4: Fumo. No, io abbastanza.
1: Andare.
4: Spericolato.
1: Spericolato. La tua è una vita spericolata, in fondo, come cantava
4: sì,
1: il grande Vasco Rossi.
4: Adesso,

0: sta tutta, sta appena detto.
1: Appena l'ho detto, ma adesso lo devi anche cercare, Vita Spericolata. Vediamo un 4 secondi ci mette per cercare Vita Spericolata.
2: Intanto canta così.
0: Voglio una vita spericolata.
1: No, speriamo che la trovi subito, perché altrimenti non se ne, non se ne esce.
2: Ce la usciamo noi.
1: Sono le 7.24, questa è Mattina Tutta Italiana con Greta, Marco, Giulia e Marco oggi sono qui aggregato, ma tra poco vado via, tranquilli, vi lascio da soli.
0: Buongiorno!
1: Perché alle 8.30 arriverà il nostro Giulian Borghesan. Nel frattempo io vi faccio la telecronaca di quello che sta succedendo, mentre Marco continua a cercare una vita spericolata di Vasco Rossi, no perché sbaglia il nome del titolo, perché basta scrivere, guardate, è una cosa molto semplice. Basta scrivere così, ecco, vai, eccola là, vai, visto che è facile.
0: Dove?
1: No, niente, non ce la può fare stamattina. Eccola. Allora, io vado a prendere un caffè per Marco, perché questa mattina
0: non
1: ci siamo. Vai con Vita Spericolata di Vasco Rossi, visto e considerato che Marco ha avuto a che fare con una vita spericolata fino adesso.

0: seconda vita.
1: La mattina italiana.
0: Una vita spericolata qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo Marco, Giulia, Julian. No, non c'è ancora Julian.
2: No,
0: un altro Marco, una Greta.
3: Ma che ridi?
4: Una gran confusione questa mattina di gente. Ecco, niente, stamattina conosce solo una parola.
5: Buongiorno, vi ricordo quella di iscriverci però, stiamo aspettando le vostre serie iconiche al 334-6045-640. Mi raccomando, fateci sapere che qui Marco è pronto.
4: No, ma io voglio ascoltare anche la voce degli ascoltatori. Voglio ascoltare la voce degli ascoltatori. Sì, sì, mandate anche messaggi vocali, perché è sempre un piacere ascoltare la voce di chi si è appena svegliato la mattina.
6: Buongiorno.
5: Non la tua, Marco. Dobbiamo trovare un modo per distinguervi. Marco 1, Marco 2.
4: No, non lo so.
0: Che fantasia.
5: Ci penseremo.
0: No, a me.
4: Davvero originale.
5: Ce l'hai un.
4: Io a me chiamavano Marco Piccolo e Marco Grande. C'era quando si era piccolo. C'era quello un po' più grande, un po' più piccolo. Marco Piccolo, Marco Grande. Tu sei Marco Piccolo.
0: E io sono Marco Piccolo.
4: E tu sei. Io sono Marco Grande. Che bella cosa.
0: In realtà, dipende da quale prospettiva intendi. Cioè, nel senso, io sono più alto, sono più grande.
4: Sì, andiamo avanti. Quindi, a questo punto, che succede alle 7:31?
0: Ecco, che succede alle 7:31?
5: Aspettiamo l'intervento di Maria Cristina Zoppa, che è stata al concertone del 1° maggio, e quindi ci racconterà un po' quello che è successo, quello che non è successo, no?
4: Chissà chi avrà intervistato.
5: Scopriamolo.
0: Possiamo dirlo?
4: Lo vuoi dire? Vuoi spoilerare? Già sai chi ha intervistato?
0: Beh, sì, uno per certezza sì.
4: Ah, sì?
0: Sì.
4: Però non lo diciamo. No. Regaliamo questa chicca agli amici ascoltatori. Ascoltiamoci chi ha intervistato a questo concerto del 1° maggio, Maria Cristina Zoppa.
7: Disco Rai. La musica scelta.
8: Ma bentornati al buongiorno di Disco Rai. Oggi 4 maggio, un inizio un po' particolare perché insomma sono ancora lunghe le polemiche dopo il concertone del 1° maggio, c'è ancora una scia, un misto di emozioni che comunque abbiamo vissuto anche nel backstage e quelle che sono ancora un po' le critiche che come tutti gli anni ci sono insomma intorno al concertone, ma quest'anno un po' più del solito, devo dire, soprattutto rispetto agli ultimi 3-4 anni, un po' perché forse c'è stato insomma un bel tempo e quindi altre notizie non c'erano nel backstage, molto perché evidentemente il clima di tensione generale nel paese si riverbera anche sul concertone. Quali sono state le impressioni in generale? All'inizio del concertone, che fosse tutto molto più dilatato, c'è stato un lunghissimo pomeriggio fatto di giovanissimi talenti sul quale io porrei e porremo anche una lente di ingrandimento nello speciale che faremo mercoledì alle 13 e alle 19 su Rai Radio Tutta Italiana, e poi insomma nella serata si sono scatenate diverse polemiche per l'esibizione dell'ITFIBA piuttosto che quella di Delia, lì dove insomma si vanno a rielaborare delle cover toccando ovviamente quelle che sono delle parole sacre per la maggior parte delle persone. Certo è che fa sempre impressione la reazione molto violenta e dei social, il dover andare dietro anche queste reazioni, soprattutto per giovanissime artiste che sono state sicuramente mal consigliate. Quindi ho visto Delia molto provata, non l'abbiamo incontrata prima dell'antefatto, ma comunque molto provata poi a cercare di mettere toppe che sono state anche peggiori del casus. Il concerto in realtà è andato molto bene a livello di ascolti, quasi l'1% in più, poi in percentuali migliaia di ascoltatori qualche lieve flessione, ma la piazza era sicuramente piena, si parla di 250.000 spettatori e soprattutto ecco, al di là degli ascolti ormai si sa che sono i social anche sopravanzano addirittura lo streaming, quindi con una copertura mediatica di 90 milioni sul topic e 1,5 milioni di interazioni con l'hashtag 1 maggio 1M 2026. Ma quello che rimane diciamo a detta di molti giornalisti un po' stantia è la formula, che rispetto agli altri anni sicuramente è meno centrata sul lavoro, tranne alcuni passaggi lodevolissimo, quello molto bello, molto emozionante di Pierpaolo Spollon, che poi riascolteremo proprio nello speciale anche di mercoledì, perché durante la conferenza stampa ci ha dato proprio un punto di vista che rimane importantissimo anche insomma dopo questo concertone, il fatto di dover essere più che dei messaggeri verso i giovani, persone che ascoltano in silenzio quelli giovani che i giovani hanno da dire. E la sensazione che si è avuta anche dopo insomma queste varie polemiche che ci sono state è che i giovani vogliono più contenuti serrati, soprattutto sul tema appunto del lavoro, e quindi questo può essere un buon indirizzo per l'anno prossimo, più canzoni che in qualche modo rispecchiano un po' il tema della giornata e soprattutto più interventi durante la giornata come si faceva prima, per con varie tematiche che riguardano appunto il lavoro, giusto che il primo maggio insomma quello si va a festeggiare. Noi adesso vi trasmetto la canzone Disincanto, perché il ritorno di Madame sul palco è stato sicuramente emozionante, ma nell'inchiesta Musica e Lavoro abbiamo parlato appunto di tutto quello che soprattutto le donne stanno denunciando in questo momento nel mondo musicale, nel sistema musica, con le loro canzoni e con i loro album dedicati anche a questo tema. E quindi iniziamo questa prima delle due parti.

0: Disco Rai. La musica scelta.
1: E allora, una piccola anteprima delle interviste dello speciale primo maggio. C'erano nel backstage le esplosive bambole di pezza che abbiamo imparato a conoscere durante questo festival di Sanremo. In realtà, insomma, gli addetti ai lavori li conoscevano anche prima. Sicuramente c'è stato il pezzo di Sanremo e poi hanno portato anche le Zeppelin sul palco, hanno portato la loro energia, anche il fatto che diciamo che con il loro lavoro sono stato un esempio finora di donne che si sono messe insieme anche per difendere una loro idea di musica, una loro idea di come prodursi e come andare avanti in questo settore. E devo dire che ho visto tante persone nel backstage e tanti, anzi voi sapete che nel backstage c'è l'accesso per qualcuno che non c'entra niente col mondo degli addetti ai lavori, dalle più piccole, dalle bambine alle signore di una certa età, insomma, guardare a loro con una certa ammirazione, con un certo senso di appartenenza, e questo insomma fa anche molto sorridere, visto che sicuramente non sono minimal per niente. E quindi bambole di pezza, ovviamente questo è il pezzo che da Sanremo è passato direttamente al concertone.

0: dal pubblico e dalla piazza San Giovanni, le bambole di pezza, insomma vedo che anche le bambine proprio vi sì. abbracciano, ma con grande carattere e determinazione, quello che state insegnando voi.
1: Ma soprattutto le bambine ci amano e noi siamo troppo felici, perché è proprio quello che vogliamo noi, riuscire a ispirarle, sperando che un giorno possano esaudire i loro sogni qualunque siano.
0: Ecco, voi siete state coraggiose, avete fatto un festival di Sanremo esattamente come lo volevate voi, anche un po' insomma non convenzionale, e questo vi ha ripagato tantissimo.
1: Sì, siamo molto felici di come è andato il nostro festival, è andato forse anche meglio di quanto ci aspettassimo e speriamo di rifarlo un giorno.
0: Ecco, Piazza San Giovanni è proprio il vostro habitat naturale, no? Perché poi comunque la vostra musica, non dico che vuole insegnare o dare un messaggio a qualcuno, però è sempre carica emotivamente di più cose.
2: Ci sono sicuramente sempre temi politici in quello che facciamo e ci sono dei messaggi a cui teniamo molto, il femminismo, ma anche appunto la parità sul lavoro, e parliamo anche sempre dei diritti dei musicisti, che è un lavoro che viene sempre... che non ha spesso la dignità che dovrebbe avere, quindi speriamo di lavorare perché ce l'abbia.
0: Parlerei anche di comunione di intenti, perché i giovani quest'anno ci hanno insegnato tantissimo, io non saprei che cosa dirgli, perché veramente io ho appreso da loro quest'anno come non mai, no? Insomma, ci hanno dato delle dritte importanti in questo momento.
3: Assolutamente, poi noi siamo sempre con lo sguardo rivolto al futuro, e il futuro è rappresentato proprio da nuove voci che emergono sempre più possenti, quindi bello dare l'appoggio e tutta la solidarietà ai giovani affinché veramente uniti si possa cambiare anche questo presente e il futuro che sarà loro ma anche nostro.
0: E nel futuro c'è anche il tour delle bambole di pezza imperdibile, allora appuntamento anche qui su Radio Tutta Italiana con la musica delle bambole di pezza.

0: Bambole di pezza qui su Rai Radio tutta italiana. Siamo sempre noi ragazzi, Marco,
1: Marco Piccolo.
0: Marco Grande, Greta e Giulia. Oh yes.
2: Va bene, comunque ragazzi, oggi proprio in occasione dello Star Wars Day vogliamo un po' portarvi nel mondo nerd che amiamo tanto, perché vi ricordiamo che Rai Radio Tutta Italiana e la nostra cugina Radio Live Napoli sono state protagoniste di due eventi pazzeschi: il Romix a Roma e il Comic Con di Napoli, che Marco so che tu
3: io c'ero a Romix, c'ero
2: come
3: a Romix.
2: Dove sei stato? Racconta.
3: No vabbè, ma io mi sono immerso nel mondo dei fumetti, che è stata una cosa pazzesca, meravigliosa, tutti quanti mascherati, l'unico non mascherato ero io.
2: Eh no, ma allora mi devi subito dire la cosa di saresti travestito
3: da Mazinga.
2: Da Mazinga, perché da proprio ti è venuta così.
3: Ma perché è dell'epoca mia. Era dell'epoca mia. No, non è vero, un anno l'ho visto. Io sono stato anni fa sempre a Romix. C'era Mazinga. Appena è arrivato, faccio: oh, Mazinga, veramente, non ci posso credere.
0: Ma insomma, è un costume abbastanza impegnativo da riprodurre.
3: Sì, sì, ma perché io sarei sempre voluto essere
0: Mazinga.
3: Sì, sì, il robot proprio.
0: E non tu lo sai che significa in africano Mazinga?
2: E tu, Greta,
3: non lo voglio sapere.
4: No, non lo so, ragazzi, non mi travesto.
2: Comunque
4: non mi travesto.
2: Due appuntamenti davvero incredibili per tutti gli amanti di fumetti, videogiochi, cultura pop e insomma i veri protagonisti erano i cosplayer. Io adesso una domanda.
3: Adesso vogliamo sapere da te, Giulia. Dove vogliamo sapere Giulia da cosa? Capito? Lei fa domande.
4: Io...
3: E tu da cosa ti saresti mascherata? Anzi,
2: io da me stessa, vero Marco?
4: Vedi?
3: Ma no.
4: È un altro.
0: Da perché, se stessa.
2: Perché io già mi sento un cosplayer, quindi
0: sì,
2: sono già. E tu Marco?
0: In effetti.
2: Tu proprio anche tu sei. No.
0: No, guarda, io mi sarei travestito da Mosca.
2: Per scappare.
0: Esatto. No.
3: Per
0: entrare nella tua testa e vedere che cosa.
2: Meglio non entrarci.
3: No, però una cosa, no, visto e considerato che qui siamo generazioni un po' diverse, vabbè, io posso essere vostro padre fondamentalmente. E un po' come Giulia. Arriverà tra poco. No, allora, quali sono i cartoni animati che hanno così caratterizzato la vostra infanzia, Giulia?
2: E io non li guardavo.
4: Come
2: no?
0: Arrivederci a tutti, è finita la puntata. Ciao, andiamo a casa.
4: No, dai, Heidi la mattina.
2: Capisci,
4: io mi ricordo
2: perché...
4: Heidi.
3: Greta, tu sei troppo giovane per Heidi. Heidi era l'epoca mia.
2: Non passa
3: era.
2: Mai di moda.
0: No, io seguivo Heidi.
4: Prima di andare a scuola c'era Heidi.
0: Ma lo trasmettevano, l'hanno trasmesso.
3: Ok.
0: Il punto è quello, hanno riproposto per tanti anni gli stessi cartoni animati.
3: I Barbapapà chi li vedeva?
0: No.
3: Nessuno vedeva Barbapapà.
4: I Teletubbies?
2: No.
3: Mia figlia vedeva i Teletubbies.
2: Sì,
3: veramente.
4: No.
0: Sì, i Teletubbies però no.
4: Ah, e un altro
0: non
4: tema.
0: Twinkie,
3: la, Teletubbies, siamo noi.
0: Io vedevo quelli che facevano su...
4: SpongeBob. No.
2: Poi c'erano i Pokémon, Dragon Ball, che
0: SpongeBob,
2: sono
0: vabbè, i Simpson, insomma.
3: Vabbè, questa. Allora chiediamo Goku. Qualcosa agli amici che ci stanno ascoltando, che sono sintonizzati su Rai Radio Tutta Italiana. Quali sono stati i vostri cartoni animati, quelli che hanno caratterizzato la vostra infanzia? Giulia, vai col numero di telefono.
2: Allora, fatecelo sapere al 334-6045-640. E da cosa vi travestireste?
0: Di? Come?
3: Travestireste.
0: No, non ho capito.
4: Travestireste.
0: Ok.
3: Vabbè, tu da Mosca, lei si maschera.
0: Tu da cosa ti travestiresti?
3: Te l'ho già detto, Marco. Vado a prendere un caffè a Marco.
2: Potresti essere Spider-Man.
0: No, non era te, è travestiretti.
3: No, chi? Vabbè,
0: Greta.
4: Teletubbies.
0: Fighissimo, Teletubbies. Sì. Al Romix.
3: A Romix. No, in giro.
0: Ma c'era roaming?
3: Cioè, metti una canzone, va. Allora baciamoci tutti a questo punto alle 7:49, baciamoci come dicono gli Eugenio in Via di Gioia, che tu conoscerai, vero?
0: Sì.
2: Sicuramente.
0: Sono dietro la via della felicità.
3: Facciamo gli annunci. No, a una persona seria, Giulia, annunciali tu, va, dai.
0: Giulia, ma tu
2: sicuro proprio?
3: Sì, vogliamo emozionarci con la tua voce e con la prossima canzone.
0: Esatto.
3: Annunciaci la prossima canzone.
0: E
3: vai,
0: poi dici
3: dai.
0: Anche da cosa ti travestirebbe.
3: No.
2: Allora, mi è venuto in mente SpongeBob.
0: SpongeBob.
3: Sì.
0: SpongeBob.
3: Ti
0: dice
3: da
0: spugnetta,
3: praticamente.
0: Mia nonna.
2: Greta, dai, dici tu la canzone che non lo sopporto più. Vai.
0: Ti piace a SpongeBob?
4: Baciamoci.
5: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore? Giriamo un sequel migliore. Beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono.
1: Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Una donna non può di Francesca Michelin qui su Rai Radio tutta italiana. Buongiorno!
1: Basta!
2: Senti, ma quando è che si fa sera così? Allora la smette di dire buongiorno.
1: E poi
0: sai che dirò buonasera! Le 8, ragazzi, sono le ore 8 qui su Rai Radio tutta italiana. Ricordo ai nostri amici ascoltatori, siamo Marco, Giulia, Greta e Marco Grande. Marco Piccolo e Marco Grande. Potete ascoltarci. Sì. Oh, l'abbiamo detto che ci chiamavamo così.
2: Ma ci abbiamo dei cognomi per caso?
0: No. Abbiamo detto che ci chiamiamo così, Marco Piccolo e Marco Grande. Era buono il caffè? Se sente di qua.
1: Ma lo potevi portare un altro?
2: Ma adesso me lo vado a prendere.
0: Sei stato davvero scortese.
2: Volevo chiedervi chi è che vuole un caffè? Non ve l'ho chiesto prima. Adesso ve lo chiederò e ve lo porterò.
1: Ci serve qui per lui.
0: La sta aggiustando. Allora, scusate, però prima dicevate mo mi serve la camomilla. Stavate dicendo stavo dormendo.
1: No.
0: Buongiorno!
1: Basta!
0: Ragazzi,
2: potresti mettere un po' di ordine, Giulia, per favore?
1: Ecco. Passiamo a delle notizie molto, molto scioccanti.
0: Ah, dillo!
1: Dovete sapere che il primo maggio, mentre tutti stavano a festeggiare, è successa una cosa nel Salernitano, proprio vedi, un altro pugliese, come te, no, non erano della Puglia, erano stranieri. Comunque, una moglie narcotizza
0: nel
1: Salernitano.
2: Quello è Salento, in Puglia è Salento.
1: il
2: Salerno è in Campania.
1: No. Ah, nel Salernitano. Comunque non fa niente perché erano del Bangladesh, quindi
0: sì, va bene.
1: Non niente, quindi
0: va bene lo stesso.
1: Stiamo volando.
0: Fa lo stesso.
1: Però io pensavo fosse in Salento.
0: Certo.
1: Salerno no.
0: No.
1: Vabbè, comunque ad ogni modo lei narcotizza il marito e lo evira. Sai cosa vuol dire?
3: Cosa avrà combinato questo marito?
1: Ve lo spiego io cosa aveva combinato.
0: Penso di aver capito.
1: Il marito voleva portare la seconda moglie, insomma, a vivere con loro in Italia, eccetera. Quindi lei l'ha prima addormentato.
0: Sì.
1: Ok. Almeno. Dopodiché lo ha mangiato tranquillo, ha sentito un po' di sonnolenza e poi lei ha, insomma, fatto questo tipo
3: da
1: di
3: sveglio era peggio.
1: E quando lui si è svegliato, immaginate,
3: mancava un pezzo.
1: Mancava qualcosa.
2: Vabbè, no, ma ragazzi, è una notizia che
3: ma
2: ha.
3: Che succede lì poi? Come funziona?
0: No, non lo so.
1: Allora, lui adesso.
0: Non ci è mai capitato, mio malgrado. Però.
1: Lui in tutto ciò lui è riuscito a scappare, a chiedere aiuto ai vicini che hanno allertato il 118 e la donna avrebbe compiuto questo gesto dovuto alla gelosia. Perché
3: forse
1: appunto
3: c'è una protesi.
1: Diciamo che è andato in ospedale proprio con il pezzo e stavano cercando di. Però io mi sono chiesto adesso come fa.
2: Dov'è l'attacco? Scusate, c'è l'attacco da qualche parte che dobbiamo riattaccare.
0: Dubito che. Insomma.
1: Pensate che io sono andata a chiedere direttamente a ChatGPT, ma adesso come funziona? Lo riattaccano, e niente. Anche ChatGPT era sconvolto, ha detto non posso fornirti questa risposta.
2: No, a livello medico, poi non forniscono più risposte a livello.
1: Però voi cosa ne pensate?
3: Quindi non posso più sfogare la mia ipocondria su ChatGPT.
1: No, è diventato vietato proprio perché no.
0: Fantastico, questa cosa non la sapevo, ma
1: sì,
0: è un
1: successo di
0: ci voleva.
2: Sì, perché troppe persone chiedevano consigli a medici a chat, sì, insomma, ma
1: ci vorrebbe
2: speciale,
1: tra cui la presente.
0: Quindi medico, ma rientra anche la psicologia?
1: Sì,
0: il fattore psicologico
1: ci
0: vorrebbe.
1: Perché chiedo spesso, Marco, immaginerai che
0: non oso immaginare l'utilizzo che ne fai tu di questo
1: ChatGPT. Però comunque anche ChatGPT
0: sarei curioso di sbirciare un po' tutte le domande che fai.
1: Guarda,
0: però
1: io penso che il giorno che qualcuno scoprirà quello che dico in ChatGPT mi chiudono in un manicomio psichiatrico perché però ad ogni modo comunque lei adesso,
0: ma guarda, non serve ChatGPT per quello
1: per capirlo, dici, si era già capito all'inizio. Comunque lei adesso in carcere e lui, ecco, non so adesso come andrà avanti nella vita.
3: Arriverà la seconda moglie adesso a prendersi cura dei bambini.
0: Lo dico, sicuramente non è in bagno lui, ma era un po'.
1: Ma come farà ad andare in bagno secondo voi?
0: Appunto.
2: Ma guarda, io lo chiederei neanche. No, io lascerei proprio perdere. Io.
0: Sì, è un argomento abbastanza
2: intimo.
1: Va bene, comunque la prossima volta che scoprite il tradimento c'è un'altra donna, magari lasciate piuttosto.
0: Vabbè,
1: che
0: comunque io pensavo volessi prendere in mano un altro. Cioè, nel senso.
1: No,
0: un altro
1: Dio,
0: argomento.
1: Guarda.
0: un altro argomento. Prima stavate parlando tra ovviamente non avete sentito, cari amici ascoltatori, perché non eravamo in diretta, ma stavano parlando la nostra Greta e la nostra Giulia
3: di un mondo
0: molto interessante, chissà,
3: fatto di energie.
1: Di energie, esatto. Ci credo molto, l'energia.
0: Occhio malocchio, apprezziamo le finocchio. Come? Lino Benfi.
1: Vabbè.
2: No, ma io.
1: Io rido per disperazione.
2: No, ma io stamattina ero qui per caso. Ma voglio vedere domani da sole con lui cosa fate voi, eh?
3: Solo domani. Non vieni. Non ti stai sentendo con noi.
0: Ebbene, ragazzi, approfittatene perché ce ne avete soltanto per un'altra settimana.
1: E meno male.
0: Va, e bene, dopodiché, ha voglia a mettere auto e manuale da solo.
1: Marco,
0: qua.
1: Ma ci penso io. Ma scusa, di che tipo?
0: Siamo a posto. Allora.
3: Ma infatti, io sono tranquilla. Siamo proprio. So che c'è Giulia,
1: esatto,
3: che è una ragazza super attenta.
1: Io
0: siamo in una botte di ferro.
1: Va, andate proprio tranquilli, guardate.
0: Sicurissimi. Tranquillissimi.
3: Vabbè, comunque, quindi vogliamo sapere le vostre esperienze sul mondo delle energie, dei tarocchi.
0: Vi hanno mai tagliato il... Ah no, non era...
1: Sì, io volevo... No. Quello che volevo sapere, voi mi è mai capitato che qualcuno ha detto me l'ha tirata, ho il malocchio perché qualcuno me la tira, e magari avete fatto un viaggio, non so Greta, se a te è mai capitato che ti sei sentita?
3: Secondo me sì, a me sì.
1: A te sì. A
2: però andiamo un po' fuori al discorso delle energie.
1: No, è sempre comunque perché l'energia negativa, l'energia positiva, poi c'è molta magari invidia con, e quindi uno si sente il malocchio. Per esempio a me a volte capita che quando metto una storia su Instagram di qualche bella notizia, ecco, il giorno stesso mi succede di tutto: macchina rotta,
3: ambulanze,
1: mi si rompe una gamba, un braccio. Quindi ormai non dico più niente perché comunque non mi va bene lo stesso. Però
2: ad esempio c'era Maurizio Costanzo, che ho letto un'intervista, insomma l'ha scritto in un libro, che lui, quando gli chiedevano nel momento del suo maggiore successo, sì, agli inizi, però ancora sì, prima del Maurizio Costanzo, gli chiedevano ma come va, come sta andando, come
0: procede,
2: lui teneva sempre un profilo basso, dicendo bene, ma sì, insomma, ma così potrebbe andare meglio, proprio perché aveva paura che qualcuno in qualche modo potesse interferire
1: giusto.
2: Sì, in maniera negativa sui suoi successi.
1: Anche io adesso faccio così, però non...
2: Ragazzi, come state?
3: Funziona uguale, ma
1: malissimo, mi sento un po' proprio...
3: potrebbe andare meglio.
2: Dai. Allora, visto e considerato
0: che importante, aggiungo, perdonami, sì? Importante è sapere dentro di sé che lo si fa, una cosa che si rilascia, diciamo, all'esterno, perché internamente, passatemi il tempo,
1: io non ho capito niente.
0: È giusto ripeterlo agli altri, ma è giusto ripetere a se stessi invece che va tutto bene, cioè continuando a praticare la gratitudine, altrimenti succede poi che non ti basta mai nulla e non riesci più a goderti bene il presente, tutto qua.
2: E a proposito di numeri, di fortuna e di sfortuna, il numero 13, chi ci crede al 13?
1: Io, è il mio numero preferito.
2: Preferito?
1: Sì.
2: Quindi non porta sfortuna a te,
1: no,
2: il numero 13?
1: Anche il 17.
2: Perfetto, e allora a questo punto ti dedichiamo una canzone porta fortuna di 13 Pietro.
1: E meno 13, male, grazie. 13.

0: E questa era Sei tu di Levante, ragazzi. Qui sì, c'è Marco che balla.
1: Bella.
0: Io mi sono rilassata. Questa voce soave, sì, bellissima.
2: Allora io ballavo, Giulia dormiva.
1: Io mi sono addormentata. Lo ammetto.
2: Era in essa,
3: buongiorno.
1: Basta,
4: Greta, di qualcosa.
0: Ma guarda, cambiamo argomento. Ragazzi,
2: di che vuoi parlare?
0: Io sono sicura che ci sono tantissimi ascoltatori che ci ascoltano dalla macchina e magari sono in viaggio, e c'è una novità per quanto riguarda le autostrade, il casello autostradale.
4: Non si paga più?
0: No, magari.
1: Quella sarebbe una bellissima.
0: Anzi, molta attenzione, perché spesso capita di sbagliare corsia, magari ti sei dimenticato il telepass, quindi la sbarra non si apre. Ecco,
1: sempre
0: a tutti. Non avevo dubbi che te sarebbe successo.
1: Io sono una di quelle proprio che cambiano, le persone vanno indietro con la macchina.
0: Ecco, questa è una cosa proprio
4: da non fare.
0: Perché oltre a essere pericolosissima, ma oltretutto rischi una multa salatissima
1: Davvero,
0: che può arrivare fino a 1731 euro.
2: Se non fai sono più ammessi indietro, errori.
1: Quindi esatto. Che ti capita una come me che sta al telefono, ha perso la carta di credito, si è dimenticata il portafoglio.
0: Devi fermarti e pazientare. Ci sono i bottoni, il bottone rosso che tu premi e chiedi assistenza. Anche se pure io l'ho fatto, devo ammettere, la retromarcia l'ho fatta perché non ho molta pazienza. Ecco, c'è un minimo di 430 euro di multa, ma la notte può arrivare fino a 1700, perché
1: ovviamente è pericoloso
0: dalle 22 quindi. Esatto, alle 7 del mattino è ancora più pericoloso, e inoltre c'è anche la decurtazione punti, quindi puoi arrivare anche magari se hai pochi punti rimasti, rischi la sospensione della patente.
1: E quindi niente, bisogna avere pazienza.
2: Ma anche la cosa, se ti sbagli, magari vai nella corsia telepass, fai retromarcia.
0: Esatto, non puoi fare retromarcia, suoni. Chiedi, esatto.
2: Suoni. C'è il pulsante rosso e chiedi assistenza. Ma la cosa che mi ha sconvolto di più è una che Giulia ha detto prima, è una come me che sta al telefono e che si è persa tutto. Che però sta al telefono mentre guida. Io, ragazzi, mi dissocio.
1: No, però io non è che sono al telefono mentre guido, mentre sono ferma al casello. È un break, capito?
2: È un break, certo, caffettino.
1: Quando uno è fermo, no, dici.
0: Vabbè, insomma, almeno adesso lo sapete. E Giulia, soprattutto tu. Tu, Marco, che mi è successo?
4: Ma no, assolutamente.
0: Ti prende il telefono.
4: No, assolutamente no, non si fa.
0: Ma nemmeno di prendere la corsia
4: di
0: sbagliata.
4: Sbagliare corsia, no, non mi è mai capitato.
0: Però che arrivi lì e non succede, cioè non si apre la sbarra, perché magari
1: sempre
0: non funziona.
1: Mi
0: cioè, allora vai, torno indietro.
4: No, se non si apre la sbarra e non è un problema mio, io suono e
0: ma
4: pigio quel pulsante
0: bravo,
4: rosso.
0: Comunque.
4: Cioè è una cosa normale.
2: Marco,
4: io pigio il pulsante rosso.
2: Io pigio
0: Marco
2: il
0: piccolo,
2: rosso.
0: Marco piccolo, vogliamo sapere la tua esperienza in autostrada.
1: Lui non guida.
2: Ma cosa? Ma che dici?
1: Non ti facevi
2: il tipo che guida.
0: Poi quando cominci a fare la retromarcia che arrivano tutte le macchine per ma cavolo, che faccio adesso?
2: No, qualche volta sì, mi è capitato.
4: Infatti, fare retromarcia?
2: Sì.
0: Ma tutti?
2: Ma solo semplicemente tu, perché non si apriva la sbarra, avevo premuto il pulsante
0: e non risponde nessuno.
2: Non rispondeva nessuno.
1: E a volte capita.
2: In quei casi che fai?
0: Devi aspettare.
4: Citofoni a casa. Mamma, che puttana pasta! No, non lo so. Ma forse perché c'era il segnale rosso in cima, sopra, non si poteva.
2: Avevo beccato una corsia.
4: Stavi al telefono?
2: No, assolutamente.
4: Stavi dormendo?
2: No.
3: Oh, stavo seguendo la strada, stavo guardando il navigatore e a un certo punto non ho più capito dove dovevo andare. C'erano troppe direzioni, a destra, a sinistra, a centro, avanti, dietro, sotto. E quindi alla fine ho chiamato il centro assistenza dell'autostrada e ho detto: scusate, amici miei, posso dirvi una cosa? Buongiorno!
0: No!
3: No, gli ho chiesto

0: Vabbè, ti così. Facciamo pagare la
1: pagherai
0: da Bolzano,
1: ti arriverà,
0: facciamo pagare,
1: ti arriverà,
0: non ti
1: poi le manderemo al suo indirizzo di residenza dove è registrata la macchina, non la multa bensì appunto il tariffario, perché mi avevano alzato questa sbarra.
0: Però bisogna vedere da dove te l'hanno calcolata. A me è successo a me è successo una volta invece tantissimi anni fa, ho aperto in autostrada il finestrino, il biglietto non era
1: uscito.
0: In un posto al sicuro, è volato il biglietto fuori dal finestrino.
2: E dov'era il biglietto, così non ce lo mettiamo?
0: No, era sul cruscotto ed è volato. Ah, ed è praticamente volato.
1: Perso.
0: Sì, me lo sono perso. Sono arrivato al casello, ho detto: guardate, io arrivavo da, non mi ricordo da dove arrivavo. Mi hanno fatto praticamente la tariffa da Taranto. Insomma, la tratta più lunga, perché loro
3: non sapevano dove.
0: Non sapendo realmente dove fossi entrato, io ho dichiarato.
2: Però di non avere il biglietto, e loro mi chiedevano: da dove entra, signora? E io dicevo: sono entrata da. Ok.
0: Hanno fatto pagare la cosa. Allora,
2: sì.
0: Si vede che molti anni fa
2: si sono fidati di me.
0: Ecco, infatti, di me non si sono fidati. Hanno fatto. Arrivavo, penso, da Napoli, mi hanno fatto pagare da Taranto. Però ho dovuto mettere. Conoscevo una persona lì all'autostrada.
1: Al casello proprio.
0: Sì, all'autostrada, gli ho detto: guardate, però tutta una dichiarazione di tutti gli amici che mi avevano visto a Napoli, eccetera. Una cosa infinita. Vabbè, comunque, questo non interessa a nessuno.
1: No, dico, un discorso della Madonna. Va bene, ragazzi, andiamo con
3: andiamo via
1: con Bianca di Noemi qui su Rai Radio Tutta Italiana.

avremo figli da governare e molti rospi da ingoiare.

0: Non torneranno più Denegrita qui su Rai Radio tutta italiana. Ancora no, era uno spot. Allora, buongiorno!
1: Niente, non ne usciamo.
2: Non ce la può fare.
0: Buongiorno, ragazzi! No, allora...
1: Un'altra ora e mezza.
0: Volevo pronunciare un momento importante, per me importante, ovvero sta diventando una bella routine, quella di chiamare, insomma, in diretta live un italiano che vive all'estero, qui su Rai Radio tutta italiana, per appunto discutere per
2: farci raccontare la sua storia e
0: la sua esperienza,
2: perché ha deciso di vivere all'estero, ecco.
0: Esatto.
2: E quindi chi abbiamo oggi?
0: Oggi abbiamo Alex Angelini, direttamente da Londra.
2: Oh, quindi bisogna parlare inglese, vai, chi è che parla inglese?
0: No, Giulia? Lui è italiano. Pronto, Alex? Ci senti?
3: Sì, vi sento chiaro e forte.
0: Top. Come stai, Alex? Buongiorno!
3: No, tutto bene. Ci stiamo preparando, come sempre, per andare al lavoro. Quest'oggi, come penso, la metà degli italiani almeno, l'altra dorme.
0: di cosa ti stai occupando adesso a Londra, Alex?
3: Allora, in questo momento mi sto occupando, c'è un festival italiano qui a Londra che si chiama il Sicily Fest e oggi è l'ultimo giorno, tra l'altro abbiamo avuto artisti italiani come Serena Brancale, oggi ci sarà Delia, insomma, dove si porta poi gran parte della cultura siciliana ma anche italiana qui a Londra, e quindi c'è veramente un fiume di persone da tutte le parti del mondo sostanzialmente.
0: Oh, interessante, però volevo chiederti, Alex, come mai, cioè perché, al di là di, insomma, di tutti i motivi che ci possono essere dietro il tuo trasferimento a Londra, insomma, ogni storia sicuramente è diversa dall'altra.
1: Di solito è sempre per amore, ci rispondono.
0: È vero, sì, adesso è stato l'amore, diciamo, il motivo chiave. Per te?
3: Il motivo per cui mi sono trasferito a Londra, sì. Effettivamente ecco. Anche per amore.
0: L'amore, ecco. No, niente.
1: L'amore smuove il mondo, l'amore ci sposta.
3: Che, diciamo, io lavoravo in teatro e quindi dopo il Covid il settore dell'intrattenimento e del teatro è stato sempre più difficile lavorare in quel settore. E la mia ragazza, che è una performer di musical allo stesso tempo, ha avuto la possibilità di andare a Londra e così abbiamo scelto di darci una seconda possibilità, dato che altrimenti non saremmo più riusciti a fare il nostro lavoro. Poi, insomma, lei ora diventerà la prima italiana al mondo a essere interprete di un musical che si chiama Six, è un musical internazionale mondiale, diciamo, lo conoscono solo gli addetti ai lavori magari. E io, insomma, sto prendendo piede, insomma, come videomaker, quindi ho iniziato a fare un percorso, diciamo, un po' più separato dal teatro, però, insomma, non ci lamentiamo, stiamo ricreando piano piano, step by step, la nostra vita.
0: E vi facciamo i nostri migliori auguri, Alex.
2: Ma è veramente così facile trovare lavoro all'estero? Cioè, si decide a un certo punto di cambiare, di dare un cambio alla propria vita, si va a Londra ed è così semplice trovare lavoro, Alex?
3: Allora, partiamo dal presupposto che ormai non si può più fare, nel senso che dopo la Brexit venire a Londra, diciamo, continuo a vedere molti messaggi nei gruppi degli italiani a Londra, gente che prova a scrivere che vuole venire a fare l'esperienza come si faceva in passato, parlare in inglese, però dopo la Brexit non si può più venire così a lavorare, bisogna avere dei documenti particolari e ti deve sponsorizzare una grande azienda, devi avere una certificazione inglese e già un income, c'è un salario di almeno, ora non mi ricordo, ma circa di 40.000 pound, cioè devi essere un manager aziendale pazzesco, quindi è praticamente impossibile ora, e si può fare ma è veramente complicato. Però parlando, diciamo, e generalizzando sul resto dell'Europa, ho un sacco di persone, insomma, che magari si sono trasferite in Francia, in Germania, in Spagna, e posso dire che non è che è facile, che, diciamo, almeno il giovane è più apprezzato, mentre noi dobbiamo fare i tirocini per 15 anni per prendere poco più di due spiccioli. Ora non voglio parlare e fare politica qui, ma è un dato di fatto, i giovani sono più rivalutati all'estero rispetto all'Italia.
1: E questo, Alex, cosa ti manca di più e di meno dell'Italia?
3: Allora, ve lo dico proprio guardando il cielo in questo momento.
0: Niente,
1: niente proprio.
3: La costanza meteorologica.
1: Ah, beh.
3: C'è il sole qui, però è un caso assurdo. Però mi piace che se piove la mattina continua a piovere, nel senso qui fra un po' piove, fra un po' c'è la neve, fra un po' c'è il sole.
0: Ah, la costanza meteorologica.
1: La costanza ha una sua...
0: Cioè, non è tanto...
1: È coerente con se stesso, invece cosa ti manca di...
3: Esatto, esatto.
1: Di meno.
3: È sempre...
1: dell'Italia.
3: Sempre vario. Scusami, non ho sentito.
1: Cosa ti manca invece meno dell'Italia?
0: Quello che ti manca meno, Alex.
3: Ah, quello... diciamo... Mi manca meno il non essere rispettato e apprezzato a livello lavorativo, però sicuramente mi manca anche di più anche il creare gruppo, lo stile di vita che abbiamo in Italia, cioè ci sono i pro e i contro. Pensate che per questa cosa ci ho scritto un libro che esce tra l'altro fra un mesetto e mezzo, quindi ci sono svariate pagine.
1: Okay.
0: Alex, bene, grande bene. Alex, ti ringraziamo per questo tuo intervento. Ti facciamo
1: lupo, allora,
0: i migliori auguri.
1: Bocca al lupo per tutta la tua fidanzata anche.
0: Per la tua ragazza, per il tuo libro che uscirà tra un mese. Tienici aggiornati, Alex Angelini. E Alex, una canzone che possiamo dedicarti per questa mattinata.
3: Allora, perché appunto ho avuto la possibilità di conoscerla e dato che stiamo parlando del mio paese, direi quale migliore canzone se non Serena Brancale con Al mio paese.
0: E allora Al mio paese, questo è per te, Alex. Un abbraccio.
3: Grazie,
1: ciao. Ciao Alex, ciao. Mi sento

arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

0: martellato. Mario Biondi, calzone nuova.
1: Baby.
0: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno Giulia, buongiorno. Ben arrivato.
3: Ben arrivato. Ti sei riposato, Giuliana, questo weekend? No, perché
0: sì,
3: tu...
0: Sì, no, no, io mi sono rilassato, mi sono rilassato in Piazza San Giovanni.
3: Vabbè, festa dei lavoratori, hai lavorato?
0: Ho lavorato. Parco giochi, il mio divertimento preferito. Voi cosa avete fatto?
3: Noi ci siamo riposate, no? Greta, tu cosa hai fatto? Racconta.
2: Ma riposate, sì, anche, vabbè. Dai, sì, diciamo riposate.
3: Abbiamo viaggiato, abbiamo visto tanti posti belli.
2: Infatti io ieri ho fatto 6 ore di macchina, pure riposata
3: io,
2: mica tanto.
0: Dove sei andata tu?
3: Io sono andata a Bergamo.
0: A Bergamo? Sì. De Ura o De Ota?
3: De Ota.
0: De Ota, dai. Tu?
2: Io in Puglia.
0: In Puglia?
2: Yes.
3: Beh, nord vs sud, e pensa faceva
0: lui
3: più freddo,
0: play base.
3: Pensa faceva più freddo al nord,
2: sì,
3: al sud che al nord.
2: No, perché io avevo programmato questo ponte, ho detto vado verso il sud, così farà più caldo.
0: Certo.
2: Mentre invece niente, faceva più freddo anche di Roma, devo essere sincera.
0: Dovresti andare nei prossimi giorni perché centro nord arriva il freddo.
2: Grazie,
0: mentre al sud,
2: grazie di avermelo detto.
3: Però per il contrario,
2: bene, bene, esatto, molto bene. Però ho mangiato.
1: Anche meteorologo Julian comunque.
0: No, lo sentivo stamattina. Tu invece cosa hai fatto?
1: No, io sono rimasto
0: un tubo.
1: Ho lavorato.
0: Cioè,
1: ho lavorato.
0: Ah, sì, è vero, in hotel.
1: Certo, ragazzi. C'è
0: tanta
1: chi
0: gente,
1: lavora. Sì,
0: c'è cioè, chi lavora, a me non dimmelo perché io mi sono ancora fermato. Cioè, non è... Io ho finito venerdì qua con voi, non mi sono ancora fermato fino a oggi. Nel senso che oggi
3: e quando
0: ho ripreso.
3: Ti riposi? Domani al lavoro?
0: Quando ho tempo, vediamo.
1: Domenica, domani, dai. La domenica l'hai avuta?
0: Domenica sì, anche se poi ieri sono stato con la famiglia, ci ha invitati Eddie Brock al Pincio, che ha fatto questo incontro con i fan. C'erano 3.000 persone.
3: Bello.
0: E ha presentato il singolo nuovo, ha ricevuto il disco d'oro, ha detto quali sono le date live. Insomma, è stato un momento molto bello di un artista romano giovane che quest'anno ha partecipato al Festival di Sanremo, che ha un nutrito seguito qui nella città di Roma, insomma tanta gente che gli vuole bene. Quindi è stato un momento diverso, bello.
2: Bene, bene, dai, allora tutti riposati, pronti per questo lunedì e questa settimana insieme.
0: Eh sì, di nuovo insieme, vicini.
4: Anch'io
0: vicini.
4: Anch'io ero al Pincio qualche domenica fa, non la scorsa, quindi non...
0: A limonare però.
4: No. ero lì
0: a lanciare i limoni.
4: No, casualmente ho ballato con una signora.
0: Giuro, vedi?
4: Che non conoscevo.
0: Lo immaginavo.
4: Una tedesca.
0: Poi com'è andata a finire?
4: Non posso dirlo.
3: No, ma soprattutto com'è iniziato questo ballo? Cioè, nel senso, sei andata al Pincio?
4: No, allora, in realtà
0: però io ti posso dire
4: mi stavo alzato per
0: vizio delle settantenni, te lo devi
3: togliere e basta.
4: Mi ero alzato per aggiustarmi il maglioncino. Tutto qua. Sì. E ho visto questa signora di fronte a me che nel mentre io mi stavo, non so, forse ho fatto un movimento che lei probabilmente ha frainteso e pensava che la stessi invitando a ballare. Quindi
2: ma perché c'era la musica, quindi
4: tra l'altro anche una musica abbastanza
3: coinvolgente.
4: Coinvolgente, tipo oi vita, oi vita,
3: vita
4: sono andato innamorato, non so se. E insomma, quindi abbiamo iniziato a ballare da braccetto, poi gli ho fatto pure il casquè. Insomma, è stato
2: ballerino.
4: Abbiamo fatto un po' di spettacolo lì al Pincio.
2: Ma com'è? La tua fidanzata?
3: Io sono sempre più sconvolta, Giulia, però va bene.
4: Sì, certo, sia la mia ragazza che
2: lei
4: calmava.
2: Ha ballato.
4: No, lei calmava.
0: La domanda è: ma di cosa stiamo parlando?
3: Cioè, perché capita sempre
4: è una signora tedesca che saluto tanto, abbiamo ballato.
0: Come si chiamava?
4: Heinz Maitrai.
0: Cioè tu neanche il nome sai di sta signora.
4: Ma certo che no,
3: cioè, tu così vai al Pincio, hai caldo, ti togli una cosa e inizi a ballare.
0: Ma lui c'ha sto vizio per settantenni, capisci? Lui è
3: proprio
0: lì,
2: so gusti, no?
0: So gusti, il re della dentiera. Va bene, a posto. No, io avevo un po' di gente lì a Piazza San Giovanni. Il concerto è andato molto bene, molto molto molto bene, anche come ascolti televisivi aumentati rispetto, ha fatto mi sembra 1.5 milioni in più dell'anno scorso.
2: Bene.
0: Poi abbiamo fatto un grande lavoro con la radio, stancante ma bello. Bello, spero sia arrivata insomma la bellezza anche in televisione. Il cast è pazzesco, c'erano 46 cantanti.
2: Qual è stata la tua performance preferita?
0: Un Woodstock, praticamente un Woodstock. Artisti preferiti dici? No, ma un po' tutti. Ho ritrovato
2: no, a livello
0: un sacco
2: di performance,
0: di amici.
2: Magari.
0: A livello di performance. Pinguini Tattici Nucleari mi sono piaciuti molto.
3: Sono molto belli.
0: Sì,
3: molto.
0: Anche perché è l'unico live di quest'anno. Cioè, l'hanno fatto lì al primo maggio, okay. Quest'anno stanno fermi. E poi ripartono.
2: Ah, giusto,
0: con,
2: è vero che ce l'avevi accennato già settimana scorsa.
0: Esatto. Grande affetto per Joliet. Giuliana era
2: tanta roba,
0: un pubblico. Ma lui anche alle prove, cioè è arrivato proprio il re, capito, incontrastato. Ma no, ripeto, mi sono piaciuti un po' tutti. Mi è piaciuta molto l'orchestra dell'Atalanta. Ah. Sono quelli che hanno poi chiuso la diretta del concerto del primo maggio, lanciando quello che è la grande notte dell'Atalanta.
3: C'era molta gente?
0: 250.000 in piazza.
3: 250.000.
2: Sì. Una cosetta, insomma.
0: Diciamo che noi quando siamo saliti, allora, io e la Nazzaro abbiamo aperto la diretta, quindi dalle 3:15 alle 4:15, 4:10, e c'erano già più o meno 60-70.000 persone.
3: Beh, poi era anche bel tempo, non pioveva, quindi.
0: Non pioveva, c'erano le prime file all'ombra, belli tranquilli.
3: Pare che l'anno scorso c'era stato un diluvio universale.
0: Paonazzi col sole.
2: Immagino. No, con gli ombrelli.
3: Ah, c'era il sole.
0: 3 anni fa c'era.
2: L'ombrello va portato in ogni caso, così se piove ti ripari, se sì, c'è il sole ti ripari.
0: No, ma è bello, sai cosa? Il fatto di vedere, allora tu sei in prima fila, prima seconda fila, all'ombra, quasi freddo. Poi c'è Marco che è in terza fila, viola.
3: Ustionato proprio.
0: Sole, capito? E poi sono tutti ustionati davanti, ustionati, e dietro bianchi. Infatti dicevo, ragazzi, ogni tanto girate
3: almeno siete.
2: Comunque questo è il periodo che se stai all'ombra ti muori dal freddo, se invece stai al sole sudi.
0: È vero.
2: Infatti vedi persone che vanno in giro con la giacca e persone in canottiera, e dici,
0: scusa,
2: chi è giusto, chi è sbagliato.
0: Adesso l'aria condizionata.
5: Adesso c'è.
2: Sì.
0: Il
5: problema si pone più verso aprile, che è un periodo, è forse più quel periodo che diceva poco fa Greta.
0: Quando
5: perché
0: accendete,
5: il problema
0: di solito?
5: È verso maggio.
0: Ah, maggio.
5: Sì, sì, perché, okay. Perché appunto calcolate che la maggior parte degli americani
3: sentono caldo.
2: Sì.
5: Hanno sempre caldo.
3: Caldo, sì.
5: Hanno,
3: sempre.
5: Ma perché loro.
0: Perché sono anche un po' sovrappeso.
3: Quello incide.
5: Al di là di quello. Però proprio negli uffici, nei centri commerciali, certo. Insomma, loro l'aria condizionata
3: è un must have, sì.
5: Sì, ovunque. Quindi quando vengono qui e scoprono che a loro piacimento,
3: sì,
5: non possono attivare l'aria, non possono gestire la loro, vanno nel panico. Infatti molti, cioè pensate un po', l'albergo si è attrezzato di ventilatori. Quindi
3: ma non è la stessa
5: perché
3: cosa.
5: Per legge non possiamo, non si può, insomma,
3: proprio per legge, c'è una legge,
5: sì,
3: che non
5: sì, sì, sì. Per un certo periodo, durante un certo periodo dell'anno non
0: ma
5: so.
0: Io infatti sai che ricordo sta cosa in un hotel di quando sono andato a Los Angeles, un freddo in albergo, cioè con la felpa bisogna stare
3: anche a Dubai è sempre così,
2: esatto,
3: perché fa
2: entri
3: molto
2: nei
3: caldo,
2: centri commerciali magari fuori c'hanno 45
0: poi,
2: gradi
0: esatto, poi esci,
3: c'è uno sbalzo incredibile proprio.
0: Infatti dove sei andato a Dubai tutto a posto, perdi la voce
3: infatti quando vai a Dubai ti devi portare le cose invernali piuttosto che le cose estive, vero?
0: Perché sì, ci ascoltiamo la nuova di Nate, si intitola Forte
2: assolutamente.
0: La vediamo
2: anche
0: qui su Rai Radio tutta italiana, andiamo.
6: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Comuni mortali di Achille Lauro. Io fan. Ne parlavamo
1: non
0: adesso.
1: È un comune mortale.
2: Anche tu fan.
0: Lui non lo
1: io
0: è.
1: Io sono una super fan.
0: Ma proprio. Noi siamo sempre in simbiosi sempre, qui tra proprio. Donne, capito?
1: Ma chi è che non piace
3: ecco
1: Achille
3: era,
1: Lauro?
3: Allora, non era quell'altro.
2: Chi?
3: No, perché avevi detto...
0: Ah, parlavamo.
2: Ah, no. Quello ti saluta tantissimo.
3: È vero? Ricambio.
2: Tutti i giorni.
1: Ti saluta, guarda.
2: Achille Lauro, che è l'uomo, credo, più desiderato in questo momento dalle donne italiane.
3: È vero?
0: Sì.
2: Come no?
0: Confermo. Confermo.
2: Perché poi se tu vedi... Cioè, Achille... Allora...
0: Sì, sono onesta, non è bello.
2: Esatto.
0: Se tu lo analizzi,
2: la bellezza,
0: vabbè, la
2: bellezza di una persona... Sì, esatto, è soggettiva. Ha un carisma pazzesco.
0: Sì.
1: Sì.
2: E in effetti un ragazzo, cioè tu lo vedi anche di persona, a parte di una gentilezza, stavamo dicendo.
1: Sì,
0: ma poi quel dannato, no? Che
1: ma poi quei tatuaggi sul viso, bravo. Pazzeschi.
2: Pazzeschi. Proprio da tipo impiegato di banca.
1: Sì, proprio il
2: allora, no, vi devo dire questa cosa. Intanto salutiamo Achille Lauro che ci ascolta tutti i giorni.
0: Ciao Achille.
2: Anni fa.
1: Il mio numero
2: Anni fa io facevo, conducevo questo raduno mondiale delle Harley Davidson al circuito del Mugello. Cosa che ho fatto per 4-5 anni quando
0: mio padre arlista era.
2: Sì.
1: Wow,
2: ah,
1: sì. Bello.
2: Pensa che un anno venne anche Vasco accompagnato da un centinaio di Harley, perché Vasco è harleista e fece un concerto lì, una roba
0: bellissimo.
2: Per tutti noi piuttosto privata.
0: Tipo privato. Okay.
2: Esatto. Allora, detto questo, un giorno becco questo harleista tra i tanti che arrivavano da tutto il mondo e questo era tutto tatuato, ma sai così, dalla testa ai piedi, eccetera. Persona simpaticissima, insieme alla moglie. Lui era inglese e arrivava da Londra, da quelle zone lì, con l'Harley fino al Mugello è arrivato. E allora, parlando del più del meno, gli ho detto: vabbè, ma tu nella vita che lavoro fai? Era direttore di banca.
1: Non ci credo. Ah,
2: te lo giuro, ma cioè, in confronto Achille non ha tatuaggi.
1: Non ha tatuaggi?
2: No, questo era perché allora gli ho detto: ma ti fanno problemi poi con i tatuaggi, le cose, cioè, mi ha detto no, perché in Inghilterra abbiamo un'altra mentalità. Quindi lui era direttore di banca, sembrava uscito da un negozio di tattoo, cioè se proprio non aveva uno spazio neanche per il codice fiscale.
0: Io mi ricordo invece quando ero piccola, i miei genitori che mi dicevano non ti fare i tatuaggi perché poi per il lavoro ti mette problemi, insomma mi hanno proprio spaventato.
2: Infatti, guarda lui, pieno
1: ma voi piacciono i tatuaggi?
2: Non arrivavano i lavori
1: sui vostri partner vi piacciono i tatuaggi? A voi sui vostri partner piacciono i tatuaggi?
2: Mia moglie ha tatuaggi, però sono fatti tutti in modo,
1: in un
2: che
1: modo molto...
2: li vedi o non li vedi, nel senso che non sono invasivi.
0: Beh, secondo me per una donna è importante, insomma, che sia li vedi o non li vedi. Anche mia madre, per esempio, ne ha uno sulla spalla, ma la visita non lo vedi.
3: Ho mia mamma qua e basta.
0: Ah, poi piccolino.
1: A me piacciono molto sugli altri. No, io no, perché non mi piacciono su me stessa, no. Però mi piace vederli su.
0: Esatto, anche io penso uguale. Sì. Io sugli altri mi piacciono, ma anche a volte sono esagerati. Però se hai stile, come dicevamo, molti rapper così.
1: Esatto.
0: Fighi. Però su di me penso che mi stancherei subito proprio.
1: Però a volte fanno proprio una persona, gli creano proprio un... Ci sono per esempio dei cantanti che non te li immagini senza tatuaggi, hanno il loro perché.
2: Beh, Chiello. Che tanto ho incontrato l'altro giorno di nuovo, a parte è matto, è troppo forte, però lui ha tatuaggi anche sulla faccia, eccetera.
0: Sì. Ecco, sulla faccia devi essere un
1: Achille
0: artista,
1: Laura.
2: Sì, lì devi
0: perché
2: essere,
0: sennò mi danno fastidio.
2: Sì, no, artista. No, stavo sorridendo perché a Sanremo, quando l'abbiamo conosciuto, è arrivato in postazione radio e la mia collega gli ha detto: ma cosa significa quel tatuaggio che hai qua sotto al collo? E lui ha detto: che cacchio ne sono, talmente tanti che non mi ricordo più.
0: No, sì, quindi, è vero. Cose.
2: Va bene, allora la base non c'è. Allora, senti
1: il
2: la radio. Marco, senti, senza base.
0: Come
2: bellissimo.
0: Si sta?
2: Senti con la base, senti. Capisci?
3: Tutta un'altra storia.
2: Ma no, ma perché vai a rovinare il sonno delle persone, cioè quelli che sono rilassati in questo momento, senti. È il momento è Radio REM, capito?
0: Buongiorno.
3: Allora, io direi, visto che io non lo so se si arrabbierà Tommaso Paradiso, ma magari lo suoniamo dopo, perché adesso
2: Adesso
0: che succede? Senti
2: qua. Fate voi? Bene, sono le 9. Fate voi, non ha fatto nessuno.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: I romantici di Tommaso Paradiso qui su Rai Radio tutta italiana.
1: Sì, però ti devo mettere la base, sennò come fai a parlare tu ecco. Senza base, vai.
0: Eccoci.
1: Ecco, senti che bella.
0: E quindi ne approfitto per ricordare a tutti i nostri amici ascoltatori
1: che abbiamo una base.
0: Possono.
2: Che abbiamo una base.
0: Che abbiamo una base possono comunque sempre ascoltarci tramite DAB o tramite l'applicazione di Rai Play Sound gratuita e possono ascoltarci da tutto il mondo, all over the world, siamo worldwide e possono ascoltarci, come dice Giuliana, anche dal bagno.
2: Anche dal bagno. Non l'ho mai detto, però ok. Non l'ho mai detto. Ho detto sono arrivata in ritardo perché ma non stavo ascoltando.
0: Siamo Marco, Julian.
1: No.
0: Giulia.
1: No, no.
0: E Greta.
1: No, no.
2: No.
0: Come no?
2: No.
0: Ma certo che sì.
1: No, no. Vabbè, fino alle 10.
0: Comunque tante persone parlavamo di scheletri nell'armadio.
2: Esatto.
1: Quando? No, in onda stavamo
0: poc'anzi
1: parlando di... Allora, aspetta. Facciamo una cosa volta. Intanto stavamo parlando di Harley. Volevo salutare Claudio.
0: Sì.
2: Ciao papà, che
1: ciao
2: ci
1: papà.
2: Ascolta.
3: Ciao,
2: ci sta ascoltando.
1: Ciao papà arleista, che bello. No, ho chiesto a tua figlia, se tu fossi mai venuto al World Ducati Week. Sì, buonanotte, quello è quello della Ducati, anche quello.
2: Ma
1: quello l'ho fatto a Misano. No, al raduno internazionale Harley che abbiamo fatto per un po' di anni lì al Mugello. C'erano tutti i tuoi colleghi harleisti. Mi ha detto Greta che hai un sacco di giubbotti di
2: Sì. Infatti adesso non ha più l'Harley. Ha detto che ci faccio con tutte queste cose.
1: Beh, c'ha ragione.
2: No,
1: è la collezione però, scusa.
2: Però no, esatto. Comunque ha detto è sempre nel cuore, no? L'Harley per lui penso sia.
1: No, ma poi sono
2: cuore.
1: Da collezione, Claudio, perché i giubbotti ad esempio tanti non vengono più non sono più in produzione.
2: Ah, vedi?
3: Adesso sai quanto valgono?
1: Brava.
3: Potresti venderli.
2: Ma infatti io quando abitavo a New York perché lui era venuto a trovarmi, la prima cosa che ha fatto quando io stavo a studiare danza è andato al negozio dell'Harley.
1: Certo,
2: ovviamente
3: potresti venderli tutti, sai quanto.
1: Anzi, lui è
3: ciao,
1: venuto
3: Claudio,
1: è venuto
3: immagino
1: per
3: questa cosa non ti faccia piacere.
1: Poi c'eri anche tu.
2: Esatto.
1: Scherzo.
2: Vabbè, quindi ok, ce li possiamo vendere.
3: Ce li possiamo vendere.
2: Li prendo io allora.
3: Spero che tuo padre non sia ancora in diretta.
2: Ma sicuramente lo è.
3: Stavamo scherzando, però vediamo.
1: Allora, veniamo invece agli scheletri in armadio che
3: esatto.
1: Ha Marco. Dimmi Marco, confidati con noi fratello.
0: No, dicevo,
1: basta,
0: non togli.
1: Basta così.
3: Basta con le settantenni soprattutto, Basta con le settantenni.
1: Basta con le settantenni al pincio, perché quello è un problema, fratello. Fratello Marco.
3: Sai quanti scheletri nell'armadio Marco avrà che le ha nascosti
1: ma
3: nelle navi, da crociera, neanche nel Titanic.
1: Ma anche dentiere, perché poi lui va.
0: Vabbè, quando avete finito poi chiamatemi.
2: Sì, perché Marco sostiene che tutti hanno gli scheletri nell'armadio.
3: Sì.
2: Ma noi non lo facciamo parlare, capito? Esatto. Questo continuiamo.
3: Giuliano invece dice di non avere un armadio.
1: Io non ho armadi, nel senso che io sono come mi vedi e dico quello che penso, quindi non nascondo assolutamente niente.
3: Quindi il segreto è bruciare gli armadi.
0: Io
1: Jack sei indeciso, sì, ok, a posto. Io no. Cosa vuoi sapere?
0: Ma intendo fatti personali, intimi. Cioè, ovvio che ognuno di noi nasconde
1: qualcosa.
0: Ma io
1: dico
0: cioè,
1: anche quelli, ma che me frega me.
0: Ma cioè, non va a spifferare 420, ma no, ma perché...
1: Ma dai.
0: No, semplicemente perché sono fatti...
1: È venuto
2: quindi
1: una
2: sei
1: storia,
2: proprio un libro aperto.
1: Una storia con una cliente dell'hotel. Ecco, vedi, questa è una bella domanda.
3: Oh,
1: per
3: non
1: uno
3: lo,
1: che lavora in
2: non
1: hotel.
2: Lo dire.
3: Non lo può dire.
2: Non lo
3: può dire, perché
2: siamo in diretta.
0: Dell'hotel... No,
3: no.
1: Ok, bravo.
2: Delle in crociera in nave.
3: In nave.
1: Dal comandante in giù.
3: Proprio.
0: Devo prendere il taquino.
1: Prendo il taquino, ragazzi.
3: E quindi chi ha questi
1: dei
3: scheletri nell'armadio? Quindi questi scheletri nell'armadio non c'è nulla di.
1: Vabbè, ma ragazzo timido lui, dai.
0: Ma nulla di che. Ma si parla di psicologia, no? Alla fine
1: no, di vita,
0: di terapia
1: reale.
0: Di vita di,
1: guarda, io credo
0: di problemi.
1: La cosa che molte persone poi alla fine si nascondono dietro la psicologia, no, perché la psicologa mi ha detto vita reale, cioè a volte io sono convinto di questo, poi magari mi sbaglio, ma il miglior psicologo sei tu di te stesso, anche perché lo psicologo ti siedi lì davanti e chiacchieri con uno sai manco se ti ascolta, tra l'altro, che non ti conosce.
2: Con quello che costa speriamo
1: dovrebbe
2: di
1: ascoltarti. Però fondamentalmente ti liberi di cose, lo puoi fare anche da solo davanti allo specchio. M'hai provato?
0: Sì, però saper di essere lì in quel posto, di pagarti letteralmente quella mezz'ora, quell'oretta, inconsciamente
2: ti senti ascoltato
1: di più. Allora tu fai la cosa, prossima volta ti metti davanti allo specchio, paghi me, io mi siedo lì anche con lo specchio, se vuoi, così c'è il valore aggiunto. E io ti ascolto, tranquillo.
0: Comunque hai l'idea, cioè hai comunque la convinzione di ricevere, di avere un feedback dall'altra persona un po' più professionale.
1: Sto giocando, insomma. Massimo, sì. Rispetto. Non sono mai andato, grazie a Dio. Insomma,
3: voi siete mandati ci dovresti,
1: dovresti. Non ho proprio bisogno, guarda. Sinceramente.
0: Magari è proprio per questo che...
1: Già parlo tutto il giorno e mi confronto, quindi non ho...
0: Magari è proprio per questo che dici di non avere scheletri nell'armadio.
1: Ma non ne ho, non è che lo dico perché io sono
0: buon per te, hai avuto non un'infanzia felicissima.
1: Io
0: allora,
1: sì. Sono molto trasparente, vissuto sempre bene, buona famiglia, quindi non ho problemi da questo punto di vista.
0: Vedi, purtroppo non tutti hanno avuto questo.
1: So, ma ti si vede in faccia. Infatti a un certo punto ti hanno buttato su una barca.
0: Esatto.
1: Vai.
0: No, vi dirò, da piccolo sono anche stato investito da un motorino.
3: Ma c'è, vabbè, ma...
1: Ragazzi, cioè tu basta, altro che psicologo.
0: Sì, si vedeva.
1: Lo guardi in faccia, esatto. Dici.
0: E da quel giorno, sapete che è successo?
4: Sono la tua!
1: Spinuccio!
4: Sono tornato!
1: Perché questo è il tuo io interiore che esce.
4: Sì,
1: Spinuccio.
4: Il mio io, perché io sono molto piccolo.
1: Quanti anni hai?
4: Io sono 32 anni.
1: È così,
3: Davanti allo specchio lui parla così.
1: No, gli risponde così lo specchio.
0: Scherzi a parte, ma sapete che io ho in Puglia un caro amico che saluto tanto, si chiama Alessandro.
1: Ciao Ale.
0: Con cui io parlo solo così. Cioè noi ci parliamo, anche lui è in grado di fare questa voce.
1: Però posso dirvi una cosa, ragazzi, Marco e Ale, non state benissimo.
3: Cioè,
1: io mi rendo conto che qua ci vuole proprio un...
3: Forse lo psicologo non è proprio un pool di... Esatto, non...
0: un'equipe.
1: E lui come parla?
4: No, parla pure così, uguale.
1: Due
4: bello.
1: Pinucci.
4: Ma
3: io direi la prossima volta di chiamarlo così.
2: No, per carità, chiamarlo. Ti supplico.
0: Guarda, forse se volete lo possiamo chiamare anche adesso.
3: Allora, vediamo se la vedete.
0: Proviamo.
1: Tiro Mancino, gennaio 2016, e poi chiamiamo il secondo Pinuccio. Non se ne esce più oggi da sta roba, comunque.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi. L'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola. Mi sentivo solo e odiavo la mia voce, finché si è

0: Annalisa, canzone estiva, video che ha fatto molto discutere, cioè o suora o completamente altra cosa. E non so se l'avete visto, vi è capitato?
1: No, il video mi manca, sinceramente.
0: Mi manca. Ok. Aspetta che ti metto la base, eh? Ecco, metto la base. Hai trovato il tuo amico?
2: No, perché sto lavorando.
3: Meno male, guarda,
2: mi sto lavorando. Lui è tipo geometra.
0: Tipo.
2: Adesso perché fai il divano?
0: Eh?
2: Adesso fai il divano.
0: Fai i divani?
2: Sì.
0: Cioè disegna divani?
2: Sì.
3: Ma il geometra che c'entra?
0: E parla
3: con
0: così.
2: Oh, sì.
0: Beh, da fidarsi proprio.
2: Oh, sì.
0: Praticamente guardi la TV, si chiude il divano.
2: Azzù! Azzù! Scusate, ho fatto uno starnuto.
0: Azzù! No, tranquillo. È il polline.
2: Azzù!
1: In questo periodo tante persone.
0: Ma tu stai scherzando?
1: Tante persone,
0: ma
1: mamma mia. Tu soffri?
0: Allora, io da qualche anno sono. Non credo alle. Cioè, una via di mezzo. Nel senso che inizialmente, qualche anno fa, andando poi in bici, in giro, eccetera, mi si chiudeva il naso, no? Adesso invece ha preso un'altra strada, mi si annebbia proprio la vista, non so
3: annebbia,
0: perché.
3: Vabbè, sempre comunque dei sintomi interessanti.
0: Sì, però succede per quei 10 minuti. L'altro giorno ero sul palco del 1° maggio. No, a un certo punto
3: è arrivata una tempesta.
0: A un certo punto c'era tanto polline nell'aria, tanto vento, non ci vedevo più una mazza. E ho continuato, per fortuna, a memoria. Non ci vedevo più niente.
3: Che fastidio poi.
0: Cioè,
3: no?
0: Dovevo leggere dei cartellini, delle cose. Grazie al cielo l'avevo già memorizzati. Ma sai che non ci vedevo più niente?
3: Se no sarebbe stato un casino.
0: Ma non è che in diretta poi, scusate, che non ci vedo più niente.
3: Scusate l'allergia.
0: Esatto, perché ho sbagliato io. Brava, dovevo prendermi l'antistaminico prima. Non l'ho fatto.
3: Anche perché questo periodo a me mi capita di stare in macchina e vedere proprio le tempeste di polline.
4: Sì, sembra la neve, sembra la tempesta.

0: Neve anche ieri.
1: Che sta nevicando.
2: È vero. Tu sei allergico, Marco?
3: No.
2: No, Pinuccio?
4: Io sì.
2: Tu sì.
4: Non eravamo sempre a C.
2: E C.
4: Anche te ciù. Anche te ciù.
2: Anche te ciù.
4: Sì. Perché io più così. I piccolini fanno così. E stanno tu. Ma no, anche te ciù.
2: E i grandi?
4: A C.
2: E C. Manca l'ecto.
4: Perché ecco. Ma preparo?
2: Esatto.
0: E che scheletri ha nell'armadio, Pinuccio?
4: Ma sono fatti tuoi! Fatti tuoi, capito?
1: Si irrita anche molto facilmente, Pinuccio. Quindi.
0: Pinuccio, sì.
1: E io ce l'ho di fianco, quindi per favore non lo farà agitare.
4: Non lo farà agitare, capito? No.
1: Basta.
2: Pinuccio. Puglia è Pinuccio.
3: Pinuccio. La Madonna incoronata
2: di Foggia.
3: Vabbè,
0: la prossima
3: prima
0: volta
3: parlavo anche di
0: carte. Di carte, di malocchio,
3: sì.
0: Cartomanzia. Infatti, da domani sì. Noi porteremo le carte.
3: Occhio malocchio, prezziamo le finocchio.
1: Infatti, fastidio agli occhi potrebbe essere anche il malocchio, ragazzi.
0: Esatto.
1: Ve lo dico, ve la butto lì.
2: Ah, ok.
0: Tu ci credi al malocchio, che ne pensi?
2: No, guarda, io sono. Devo dirti, ieri abbiamo vinto anche lo scudetto, quindi sto benissimo.
0: Che cioè,
1: ah, allora meno male, abbiamo. No, perché stamattina
0: abbiamo qualcuno dell'Inter.
1: Ho cominciato a dire tutte le notizie dello sport.
2: Sì.
1: E Marco non segue nemmeno uno sport.
2: No,
1: cioè,
2: no,
1: tennis,
2: no.
1: Formula 1,
2: noi ieri
1: abbiamo
3: ho detto che preferisco praticarli semplicemente.
1: E che sport,
0: no, tu hai detto una cosa tutto, che non si tutto. Può ripetere lo sport,
1: ecco,
0: lasciamo perdere.
3: Non me l'avete fatta dire, sì.
0: Meno
2: salutare
0: male,
2: salutare tutti quelli che ieri hanno festeggiato, insomma. Tra l'altro Piazza Duomo piena, gremita. Ho visto c'era anche.
1: Ti è dispiaciuto non poter
2: c'era anche Amadeus allo stadio con la famiglia. E, se ero a Milano avrei festeggiato. Certo, però.
0: A Roma ti menavano, mi fa
2: guarda. No, a Roma, ma guarda, io a casa poi è una situazione. Allora, mia moglie e mio figlio sono romanisti. Mio figlio
1: bravi.
2: è un po' diviso tra Inter, Roma, eccetera. E ogni tanto io vado a vederla la Roma, sono sincero, nel senso che è un ambiente che mi piace.
0: Simpaticizia.
2: Insomma, no? Sì, non vado a vedere la Lazio.
0: Ah. Io sono della Lazio.
1: No, aspetta, stamattina hai detto che sei.
2: No,
1: hai detto in un altro modo, Giulia.
2: Sì.
1: Aspetta, ripeti un attimo.
0: Non posso ripetere.
1: Non
0: faccio finta di essere.
1: Faccio finta.
2: Perché fai finta?
0: No, in realtà sono delle Lazio, solo che ormai non seguo più di tanto il calcio rispetto a prima, ecco.
2: Perché hai altri impegni?
0: Sì, sono
1: cioè, molto impegnata, una ragazza molto
0: sono
1: impegnata.
0: Talmente impegnata, sono passata ad altri sport adesso.
2: Ecco, benissimo,
0: non li
2: voglio sapere. Arriva Fabrizio Moro, Fabrizio Moro che tra l'altro ha fatto il concerto l'altra sera a Roma e tra l'altro, vedi, ritorna, è stato ospite anche di Brock, a un certo punto hanno cantato insieme perché Fabrizio in qualche modo ha ricambiato il favore perché Fabrizio era stato suo ospite all'Ariston per la serata delle cover, eccetera. Niente da perdere.

0: Eddie Brock, questa era Voltoi su Rai Radio tutta italiana. Nel frattempo arrivano ragazzi e amici qui alla radio. Ciao ragazzi, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno,
2: buongiorno
0: prof.
2: Buongiorno.
0: Di classe, che scuola fate? Allora, chi è che vuole venire a parlare alla radio, dai? Vieni, vieni, vieni. Eccola qua, aspetta che abbasso un po', perché questo è il bello della radio, no? Che si possono fare delle cose a differenza della televisione anche in diretta subito. Come ti chiami?
3: Michela.
0: Vieni Michela, avvicinati pure. Michela, che presentaci la tua scuola, la tua classe.
3: Allora, la mia classe è la prima B della Montezemolo.
0: Sì.
3: Siamo 24 alunni.
0: Sì.
3: 12 maschi e 12 femmine.
0: Sì, la più brava sei tu, dillo. Dillo. Chi è il più bravo? No. Senti, prima B, giusto?
3: Sì, prima B.
0: Prima B, come va a scuola?
3: Siamo una classe molto brava, seguendo anche i prof, e cerchiamo di essere anche bravi e educati.
0: Sì?
4: Beh, vabbè, è la materia preferita?
0: La tua, è la tua materia preferita? Vieni, avvicinati qua al microfono.
3: La materia preferita è la ricreazione.
2: Brava, ah, vedi, grazie. Ma non è una materia, mi svegli.
0: Vedi che nella vita è bello dire quello che uno pensa.
2: Esatto.
0: Allora, ti dico questo, io ero forte in ricreazione, ci andavo proprio. Ginnastica ero religione.
2: Io anche
0: quello.
2: Anche quello.
0: No, devo dire la verità, a me la scuola piaceva. Poi... La scuola, prof, dipende sempre chi trovi, no? Come nella vita. Cioè, trovi i professori giusti, stai bene, trovi i compagni giusti, stai bene, altrimenti è come nel mondo del lavoro, come nella quotidianità, insomma. Va bene, grazie cara. Cosa vuoi fare da grande?
3: O la pattinatrice oppure la stilista. La pattinatrice o la stilista.
2: Bello.
0: Bocca al lupo allora.
2: Sì. Wow.
0: Va bene, adesso un maschietto, ci vuole un maschietto.
2: Guarda, chi si offre, chi si offre?
0: Lui.
2: Guarda come scalpita.
0: Vieni, vieni, vieni. Come si chiama lui?
5: Marco.
0: Ciao Marco.
4: Bellissimo nome.
0: Bello, sì, anche mio figlio Marco. Si chiama Marco, anche lui si chiama Marco purtroppo. Però. Allora, Marco, come va a scuola?
5: Bene.
0: Tutto a posto?
5: Sì.
0: Sì. Lui ha già le idee chiare. Tu cosa vuoi fare da grande?
5: Non lo so.
0: Ci hai pensato magari qualche volta?
5: No. Cioè, ci ho pensato, però non sapevo ancora cosa fare.
0: Cioè,
5: neanche
0: il dubbio dov'è?
5: Su tutto.
0: Su tutto. Ma c'è una professione che ti piacerebbe? Cioè, una che magari dici, beh, quella però potrebbe essere un'idea. Giochi a calcio?
5: No.
0: Non giochi a calcio?
2: No.
0: C'è uno che studia tanto, tu, eh? Io già l'ho visto. Studia tanto, Marcolino.
6: Piuttosto possiamo dire di sì.
5: Ok,
2: abbastanza.
6: Certo.
0: Quindi no, non ti piace il calcio?
5: No.
0: Che sport ti piace?
5: Basket.
0: Basket?
5: Pratico.
0: Ah, giochi a basket. Vedi che qualcosa... Potresti diventare un giocatore di basket?
5: Potrebbe essere.
0: Potrebbe essere. Ok, scusa se... Grazie. Grazie per essere stato con... Ragazzi.
4: Questo ragazzo...
0: Ma questo ragazzo impegnato. Ma
2: cioè,
0: che ne
2: sapete.
4: Diventerà procuratore dell'NBA, non so.
0: Va bene, quindi il più bravo in classe chi è? Sì.
7: Pietro.
0: Qual è Pietro?
2: Ah, non c'è.
0: È a 7. Aurora? Tu da grande, vieni Aurora. Cosa vorresti fare da grande?
8: Diventare ricca.
2: Brava.
0: Diventare ricca,
2: vedi?
0: È bellissimo.
2: Eppure io, guarda, non lo stesso
0: Aurora, hai capito tutto.
2: Brava.
9: È sveglia. Comunque io ho una nipote che si chiama Aurora, anche lei, ed è super sveglia come te.
0: Sì, è proprio il nome Aurora.
2: È
0: il nome
2: Aurora, secondo me, sì.
10: Noi non abbiamo capito niente, capito? Nuove generazioni bisogna...
0: Hai qualche hobby?
8: Sì, io faccio danza.
0: Danza?
8: Tutti i tipi.
0: Uh-huh.
8: E mi piace molto. Cioè, se divento ballerina mi piacerebbe molto.
0: Sai che questa signorina qui accanto a te è anche ballerina?
9: Eh sì.
2: Davvero?
9: Eh sì, ma quale danza ti piace più di tutte?
8: Classica.
9: Classica, sono d'accordo, è la base. Sì, anche io sono d'accordo. Brava, brava. Bene, bene. Quanti anni hai ora?
8: 12. Cioè, questa ne faccio 12.
9: Ah, vabbè, quindi sei già in un'età in cui puoi fare l'accademia. Bene, bene. Allora...
4: Lei balla anche qui, alla scala di Via Asiago. 10.
9: Io?
4: Sì, sì.
9: Ah, sulla scala.
4: Sì, sulla scala, proprio qui dietro, dietro l'ascensore.
9: No, però ti posso dire che è una cosa bellissima, quindi te lo auguro.
0: Beh, bello, bello. Senti, Aurora, qual è la tua materia preferita?
1: Secondo me matematica.
0: Ah, matematica?
10: Penso.
0: Ho sentito dei aie. Tu Marco, materia preferita?
9: Matematica. Quindi è il prof di matematica, ma c'è il prof di matematica.
2: C'è il prof presente. Ah.
0: Lei prof cosa insegna? Insegna
7: lettere.
0: Lettere. Italiano,
9: pensavo dicessero matematica perché magari era qui presente, invece no.
4: Infatti dopo faranno i conti con lui.
7: Dicono quello che pensano.
0: Certo, no, ma la bellezza è questa. Va bene Aurora, in bocca al lupo per tutto allora. Un bacio.
11: Io voglio parlare.
0: Pinuccio, dimmi. Lui è Pinuccio, ragazzi.
11: Voglio parlare, voglio dire che cosa voglio fare da grande.
0: Cosa vuoi fare? Intanto di quanti anni hai?
11: Io ne ho 32. Beh, e mezzo, sono piccolino.
0: La rovina.
11: E faccio la 25esima elementare.
0: Sì, perché studi perché studia poco, ragazzi.
11: Sì.
0: Cosa vuoi fare da grande?
11: Io voglio fare da grande.
0: Sì.
11: Voglio fare Julian Borghesan.
0: Me?
11: Sì.
0: È bello.
11: Voglio fare Giulia.
0: Quando sei grande, però.
11: Sì, quando sono grande.
0: Quando sei
11: quando
0: grande?
11: Quando farò 67 anni.
0: 7 anni.
11: 67.
0: 67?
11: Sì.
0: 67.
10: Ma ti ha dato del 67enne, no?
0: Chi è che ha 67 anni?
10: Cioè, non ho capito.
11: Se... Tu?
0: Tu non arrivi a 33 se vai così.
11: Prossima musica!
0: Prossima canzone. Ma intanto, salute ai ragazzi.
11: Ciao ragazzi, grazie di essere stati con noi e ci vediamo alla prossima. Studiate, ecco. Mi raccomando.
9: Fate bravi.
11: Allora, fate bravi.
0: Sì, no, no, comunque in Rai non sono tutti così. No, ve lo volevo dire che magari uno poi arriva a casa e dice ho trovato uno strano. Uno ce n'è.
11: Ma va bene.
0: Va bene. Ascoltiamo vi piace Fedez?
12: No.
0: Benissimo. Andiamo.

0: Grazie, grazie. No, non erano per me, naturalmente, erano per Renato Zero. Le 9:51 minuti, questa è Rai Radio Tutta Italiana, sì, dalla DAB ma anche da Rai Play Sound, la piattaforma che potete scaricare gratuitamente. Ancora questi applausi.
1: No.
0: E da lì, grazie. No, perché
1: grazie.
0: Sto dicendo delle cose sensate. E da lì potete ascoltarci come state facendo, tra l'altro. Ci stava facendo vedere l'altro giorno il nostro direttore, che salutiamo, Gianfranco Zinzilli, direttore della Digital, che è la struttura della RAI che si occupa delle radio digitali, dei podcast e quant'altro, che abbiamo anche diversi ascoltatori dall'estero: Australia, Stati Uniti, Spagna, Germania, Francia, Inghilterra, eccetera eccetera, probabilmente italiani, che salutiamo tutti gli italiani residenti all'estero.
1: Ci dimentichiamo sempre di dire il buongiorno in tutte le lingue, perché il mio collega Marco ha detto che lo sa dire in tutte le lingue del mondo, ma ancora non lo sa.
2: Noi ci crediamo, non vogliamo
3: le
2: neanche
3: lingue, non esageriamo, però,
1: vabbè, tutte no, però una bella parte.
0: Scusa. Buongiorno in tutte le lingue a che serve?
2: Buongiorno.
1: Bonjour.
2: Come si dice in pugliese?
3: Ha detto un'altra cosa. A cosa serve, esatto, dire buongiorno in tutte le lingue?
0: Perché l'ora
1: a farli
0: legale
1: sentire a casa.
0: Ma c'è gente che ci ascolta dove è
1: notte. Ah, perché
0: tu
1: dici giustamente.
0: O è pomeriggio.
2: Perché siamo italiani, giusto.
0: Cioè, in Australia non c'è lo stesso orario della Spagna.
1: No, decisamente. No. Quindi come fanno ad ascoltare? Magari dormono. Non lo sapremo mai.
3: Però quelli da Londra più o meno siamo lì, dai, un'ora.
0: Beh,
3: di
0: Londra,
3: differenza.
0: Londra ci sta.
2: Un'ora però
3: di
2: un'ora orario, indietro.
0: Un'ora indietro.
3: Quindi almeno quindi
1: inglese spagnolo, francese.
3: Good morning.
0: Sai che mi è venuta voglia di tornare a Londra?
2: Good morning. Beh, bello. Molto molto bello.
0: Io ho due amori di città.
2: New York
0: all'estero.
2: E Londra.
0: Sì, esatto. Manhattan, perché poi New York è Manhattan, e Londra.
1: Io a Londra è tanto che non vado, prima voglio tornare.
0: Bella.
2: Sì. Allora, organizziamo un viaggio senza Marco, ovviamente.
0: Portiamo solo Pinuccio.
1: Escluso.
0: Sai le lingue?
4: Sì.
0: Che lingua sai?
4: Io parlo inglese.
0: Tipo?
4: Hello.
0: Bello.
4: My favorite color.
0: Sì.
4: Is.
0: Sì.
4: Yellow.
0: Yeah, è il mio colore preferito, il giallo.
4: Sì.
0: Bene.
4: Poi parlo anche barese.
0: Sì.
4: E poi parlo anche no, io parlo africano.
0: Africano?
4: Sì.
0: Tipo?
1: Pole pole.
4: No. Io sai che cosa so dire in africano? Sai che cosa so dire?
0: No.
4: Non lo so.
0: Banana. Era quella.
4: Sì,
0: t'ho fregato. Ho rubato la battuta.
4: Mamma, non fa niente. Però so parlare anche giapponese.
0: Sì.
4: Vuoi sentire?
0: Vai.
4: Bellissima.
0: Ti insegni un'altra parola in giapponese?
4: Sushi.
0: Che
4: significa?
0: Mangiare.
4: Mangiare?
0: Sì.
4: Io sushi.
0: No, non mangiare, cioè è un tipo di mangiare.
4: Significa io mangio.
0: Io sushi.
4: Io sushi, tu sushi, e lui sushi. Noi sushiamo.
0: Vuoi sushiare?
4: Voi sushiate e si sushano. E noi sushiamo tutti insieme.
0: Dai. Basta così. Va bene. Peccato che non c'è un video da farvi vedere.
3: Era da farvi vedere.
0: Certo.
2: Io sono abbastanza sotto shock.
0: Allora, ragazzi, mai di Levante. Ecco, Levante, bellissima artista. Non so se avete sentito un po' di cose che la riguardano da un punto di vista musicale. Però lei è una bella artista. Stavamo parlando, microfoni spenti, di cinema, no?
2: Sì.
0: Lei, devo dire che è stata un po' una scoperta nelle due puntate che sono andate in onda su Rai 1, adesso sto andando naturalmente a memoria, dedicate alla cattura di Matteo Messina Denaro, c'era Levante che tra i protagonisti. Per la prima volta ha recitato, devo dire, meravigliosamente. Cioè, più brava anche rispetto a tanta gente che lo fa da anni.
1: Beh,
0: considerando che lei
1: è un'artista di mestiere, 160 gradi,
2: se
1: per me è tutto collegato, cioè devi saper ballare, cantare, recitare, è tutto.
2: E poi se sei arrivare al pubblico e esprimere un'emozione, alla fine
0: ci arrivi. Devo iniziare a fare dei film.
2: Vabbè, esatto, potresti diventare il nuovo Robert De Niro, perché
0: sì,
2: no?
0: Sì, come no, certo.
3: che ha 77 anni, ricordiamo.
0: Sì, ma tu devi pensare agli affari tuoi.
1: Però è no, sempre però, Robert De Niro.
5: Però ne aveva anche meno una volta, cioè non è che è nato che ne aveva 77.
3: Però dico,
5: lei diceva Robert De Niro agli inizi.
3: No, infatti
5: agli
3: dicevo così, sì, tanto per dire, cioè, salutiamo, sì, no, Robert De Niro, 87 anni.
1: Che sì, ci sarà sicuramente ascoltando.
0: Ma è un classico, cioè Rai Radio tutta italiana proprio è...
1: C'è lui, cioè, poi c'è Robert. Lui.
0: C'è De Niro che
3: cognome, cognome italiano.
0: De Niro.
3: Certo.
1: Appunto.
0: Basta, belli questi silenzi che dopo le cose che tu dici c'è gente
1: base,
0: che pensa...
1: Perché purtroppo adesso vedi...
2: Posso fare una domanda?
0: Sì.
2: Ma voi cosa avete come uomini contro le donne che indossano i mocassini o le ballerine?
0: Io niente.
2: Ah, vi piacciono?
0: Ma no, ma io... Cioè, dipende. Non è che... Allora, non è che tutto, ogni singolo oggetto stia bene a ogni singola persona.
2: Ah, quindi perché stanno male a me? Ok.
1: Ma perché oggi io stavo per venire con i mocassini. Anzi, sono venuta.
0: Perché
1: no,
0: cos'hai?
2: No, io gli stivali, io metto sempre gli stivali, però ogni tanto metto delle storie su Instagram dove ho dei mocassini, delle ballerine.
0: Ci stai bene?
2: E ho tutti... Nella mia mente penso di sì, nel senso io ci sto molto bene.
1: Soprattutto comoda poi.
2: Soprattutto sto comoda. Solo che poi vedo tutti i miei follower maschi che dicono: ah no, i mocassini sono l'antisesso, le ballerine orrende, non rendono.
0: Ma fatevi i fatti vostri.
2: E infatti quando dicevo...
0: Ma poi voglio dire, non è che bisogna standardizzarsi, quello è il problema. Cioè, quello che sta bene a me magari non sta bene a Marco e viceversa.
2: Sì,
0: no?
3: Certo, no, ma io mi chiedevo
2: vabbè,
3: piuttosto...
2: Vabbè, c'è chi sta bene tutto.
0: No, a un certo punto posso dire una cosa, perché lo dico con tutto, certo, rispetto, però a un certo punto le ragazze si sono ferragnetizzate, cioè tutte vestite come la Ferragnez. Ora, la Ferragnez ha un certo tipo di fisicità,
2: sì,
0: di personalità, e sta bene lei così. Ma se tu hai fisicamente sei completamente l'opposto,
2: diverso,
0: cioè,
2: certo,
0: cioè diventi ridicola.
1: Ovviamente,
2: ovviamente.
0: E c'è stato un momento in cui erano tutte vestite come lei. Denota anche, a parere mio, poca personalità. Cioè,
1: sì,
0: il look deve essere una roba personale.
1: Tu ci sei
0: personale.
1: Passata per questo momento, Giulia?
2: No, io mai.
1: Male,
0: no, però se lei si sente comoda con la ballerina piuttosto che... Ma ben venga.
2: Eh sì,
0: cioè,
2: infatti.
0: Non è che, ma chi se ne frega di quello che uno dice?
2: È come quando Marco si mette i tacchi, che ti sì, dicono
0: ma,
2: qualcosa.
0: No, ma poi lui mette un tacco sì, un tacco no.
2: Capito?
1: Un po' tutto zoppo.
0: È quello che però... Se sta contento lui, contenti tutti.
3: No, io sto benissimo.
0: Bene, basta esatto, così. Ok.
3: No, mi chiedevo queste domande, no?
0: Ce le vanno, sì,
3: dal nulla.
0: Ce le vanno.
2: No,
3: ma
2: perché...
3: come ti è venuta? Ma perché?
2: Perché,
3: ma
2: pensavo,
0: perché siamo alla radio.
2: Perché
0: cioè...
2: alla fine sono cose che, secondo me, uno riceve anche molte critiche sull'abbigliamento, anche gli uomini, così.
1: Voleva
2: quindi
1: un
2: dicevo,
1: parere.
2: Volevo un parere, per capire uomini, se domani mettermi i mocassini, sì, o i tacchi.
3: Ah, era questo il dubbio.
2: Esatto.
3: Era questo,
1: ma
3: il
1: le ballerine non le metti?
2: No, le ballerine, devo dire, no, le mettevo tanti anni fa, adesso sono passate i mocassini.
3: Comunque
2: però
3: c'è Giulia che vuole
0: no, cioè, perché
3: no, c'è Levante,
2: però i mocassini sono molto
3: Levante,
2: eleganti, dai,
0: non serve andare dallo psicologo, vedi, cioè
2: comunque
0: lei ha espresso
2: gli
0: una
2: stivali
0: cosa
2: mi...
0: tu vai ancora lì a buttare dei soldi, non si fa. Comunque c'è Levante, non so se è
2: comunque c'è Levante,
0: ascoltiamo.

0: Finita?
1: Sì. Finita? Finita? Finita la canzone.
2: C'è Levante.
1: Quasi, quasi io vorrei mettere di nuovo tutto l'LP di Levante c'è e Levante. Dire c'è Levante. C'è Levante.
3: Io mi farei altre tre ore di diretta.
4: Con Marco senza.
3: Sì, ovvio, ma che... Perché adesso se ne va e allora iniziamo, capito?
2: Ah sì, allora domani mattina, Marco, guarda, me la prendo con calma. Arrivo 10 minuti dopo e Marco vediamo se riesce a sistemare tutto qua.
3: Improvviso, non si sa mai, guarda, sì, magari mi fa...
2: Improvviso.
1: Senti il pugliese in lui che
2: improvviso, vediamo.
1: Senti, io tolgo sta base per far
2: basta.
3: Un po' di
2: base.
3: Silenzio.
1: Allora, signori, ci sentiamo domani mattina dalle... Che ora iniziate voi?
2: Dalle 7.
1: Dalle 7 l'orario quello lì del... fino alle 10.
3: Io però arrivo alle 6 e parlo da sola.
1: Tu parli da sola dalle 6 alle 7, loro arrivano alle 7, sì, io alle 8 e mezza. Arriviamo scaglionati, diciamo, con la A. Scaglionati. Ciao a tutti.
2: Ciao, ragazzi.
1: Come?
2: Ciao belli!
4: Vi aspettiamo domani.
3: Ciao!
1: Basta!

Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.

l'angolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita. Dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

carta d'identità, gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti, che non conta tanto il podio se non riesci a rimanerci. Il mondo

0: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio, tutta italiana.

0: E potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

io respiro, quel respiro mi porta su. Ancora chiedo di star bene, quando fuori piove bagno il pavimento di un hotel. Arriverà una stella da bagliare, l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fari.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Neco, ovvero Filippo Neviani, nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Nel 1991 partecipa a Castrocaro e arriva secondo. Il risultato gli permette di incidere il suo primo disco, intitolato Neck, che esce l'anno successivo, nel 92. Si presenta a Sanremo, nella sezione giovani, con In te, era il 93. Neck arriva terzo, prima di lui Gerardina Trovato e Laura Pausini. In seguito Neck partecipa al Cantagiro. Il successo è grande e vince il premio del settimanale TV Stelle come artista più amato dal pubblico. Nell'estate del 94 pubblica Calore Umano, il suo terzo album, e arriva secondo al Festival Italiano di Mike Bongiorno con Angeli nel ghetto. Nel 96 nasce Lei, Gli amici e tutto il resto, un album fatto di 12 pezzi registrato con giovani musicisti, tutti di grande talento. Nel 97 partecipa a Sanremo con Laura non c'è. Il brano ha un grande successo ed è naturalmente ancora oggi considerato il pezzo simbolo del suo repertorio classico. L'album Lei, Gli amici e tutto il resto conquista 6 dischi di platino, vendendo oltre 600.000 copie. Lo stesso anno Neck partecipa al Festival Bar con il brano Sei grande. Siamo nel 97, grande avventura anche all'estero e ovunque grande successo. Neck approda anche in Sud America, dove si aggiudica dischi d'oro e album anche in lingua ispanica. Nei primi mesi del 98 entra in studio per registrare l'album 2, che viene pubblicato in giugno in tutta Europa, America Latina e Giappone. In 2 entra subito nelle prime posizioni della Hit Parade. Se io non avessi te è il primo singolo estratto. 2 giugno 2000 viene pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo La vita è. A distanza di 2 anni esce un altro disco in contemporanea mondiale, Le cose da difendere. Siamo nel 2002. Sono 11 canzoni inedite in cui Neck si propone in una veste di cantautore sicuramente più maturo. 2003 viene pubblicato in tutto il mondo in 2 versioni la prima raccolta di successi di Neck, Neck The Best Of, l'anno zero. Il 12 settembre 2010 nasce la figlia Beatrice. 2 mesi dopo esce anche il suo Greatest Hits, 92-2010, una raccolta che contiene i singoli dei suoi 20 anni di carriera. 2015 lo ritroviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore e una memorabile versione di Se Telefonando di Maurizio Costanzo e Mina. E adesso le canzoni della lunga e piacevole carriera di Neck, qui a Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: Gli amici di sempre, gli abbracci.

0: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio tutta italiana.
1: Meteo Radio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, lunedì 4 maggio. L'avvicinamento della perturbazione porterà un peggioramento più evidente sul nostro territorio. Avremo infatti una copertura nuvolosa più compatta sulle regioni settentrionali e sulla Toscana, con piogge sparse a ridosso delle Alpi e delle Prealpi. Sul resto del centro e sulla Sardegna il cielo risulterà spesso velato o opaco, ma con più scarsa probabilità di piogge. Al sud e lungo il versante adriatico la giornata trascorrerà ancora all'insegna del tempo soleggiato e stabile. Il vento di scirocco rinforzerà sui bacini occidentali e intorno alle due isole maggiori, con mari tendenti a mossi. La ventilazione risulterà invece debole o assente sul resto del paese. Temperature massime in diminuzione al nord-ovest, mentre si registrerà un ulteriore aumento al centro-sud con clima molto mite. RAI, pubblica utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi ragualti come grattacieli.

destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

Allora spiegami perché mi tormento, perché non ha più senso quello che ho. Com'è che ancora adesso rischio l'infarto se vedo un Y10 11? Fermo qua, mano. 12.

ore 14. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Pop Week, le hit della settimana, tutta italiana.

imprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: come?
1: Sono di poche parole quando si tratta di te. Basta che fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove?

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai, che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti

Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Cantare è d'amore su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Meteo Radio. Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi.
1: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare. Teri e oggi.
0: Teri e oggi.
3: Ma buon pomeriggio, è già lunedì e se la sveglia stamattina ha suonato il secondo caffè, quello dopo pranzo, non è bastato ancora, siamo di nuovo qui a guardare in faccia un'altra settimana che posso dire si preannuncia infinita, ma niente panico perché i prossimi 90 minuti staremo insieme e quindi tutto il resto del mondo può aspettare fuori da questa porta. Io sono Giulia Teri e questo è Teri Oggi, il vostro kit di sopravvivenza quotidiano. Andiamo sempre in onda dalle 16.30 alle 18, ma mi raccomando, tra poco, essendo appunto lunedì, mettetevi comodi e soprattutto alzate il volume se siete in macchina o anche a casa, perché abbiamo un sacco di cose da raccontarci. E non fate programmi, mi raccomando, per le 17, anzi per le 17 in punto, perché scatta l'ora X. Arriva Fatti Sentire, lo spazio dove spegniamo un po' le chiacchiere, ma solo per qualche minuto, e accendiamo i riflettori sui nuovi talenti. Oggi peraltro andiamo a scoprire una storia davvero che mi ha molto emozionato, ma soprattutto la storia di colui che ha mollato tutto per inseguire un sogno tra le nuvole e la musica. Quindi il lunedì sarà, è vero, pur sempre faticoso, ma passarlo insieme è tutta un'altra storia. Quindi scaldate i motori, Teri Oggi comincia così.

0: Marco Mengoni, io ti aspetto qui su Rai Radio Tutta Italiana, come io sto aspettando il nostro ospite, perché tra pochissimo alle 17 in punto, giusto il tempo di qualche altro brano inserito in playlist, arriverà qui il nostro ospite all'interno di Fatti Sentire. Sapete ormai cos'è il format che dà voce al talento, che dà voce anche ai racconti di vita vissuti di questi ragazzi, che devono assolutamente essere un esempio per tutti coloro che hanno delle passioni, che vogliono continuare a coltivare, soprattutto con l'intento e la speranza di non mollare mai, perché le vie tortuose ci sono per tutti, soprattutto nel mondo della musica. Quindi siamo qui per raccontarvelo e sono sicura che tra poco il nostro ospite farà un pienone, un ricco dialogo insieme a me sulla sua vita, sui suoi viaggi e sul suo modo di fare musica. Intanto, a proposito di musica, arriva Achille Lauro con Maleducate e poi tutti pronti qui con Fatti Sentire.
1: Sì, vogliono

ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così. Sì, ti voglio sempre così.

0: voglio sempre così.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Benvenuti ad un altro appuntamento di Fatti Sentire. Oggi abbiamo il piacere di avere qui in studio con noi un ragazzo che ha fatto dei cieli di tutto il mondo, probabilmente la sua strada, passando da Civitavecchia alle Canarie così in un batter d'occhio. È proprio qui per raccontarci la sua storia, ma soprattutto per dar voce al suo talento. È con me Jacopo Galli in arte il Tano. Benvenuto Jacopo.
2: Buon pomeriggio a tutti.
1: Intanto come stai? Sei in Italia, lo
2: tutto
1: sai,
2: bene,
1: vero?
2: Sì, siamo qua in Italia, siamo fermi qua. A Roma.
1: Allora, io ho citato Civitavecchia, ho citato le Canarie, però il tuo nome d'arte è nato a Buenos Aires.
2: Giusto.
1: C'è stato un momento preciso oppure un incontro particolare in Argentina che ti ha fatto capire che proprio il Tano potesse essere il nome adatto per te?
2: Allora, assolutamente sì. E quando mi sono trasferito a Palma di Mallorca, mm-hmm. che avevo un rapporto molto molto speciale con degli argentini che chiamavano sempre Tano,
1: okay.
2: che per loro il Tano è l'italiano.
1: Ah, ecco!
2: E quindi, e pensa che mi sono documentato anche su questa cosa, che nel periodo della guerra uh-huh. i napoletani che si trasferivano a Buenos Aires, gli argentini li chiamavano Tano. E
1: okay.
2: quindi erano gli italiani all'estero.
1: Io avevo immaginato potesse essere, però non volevo spoilerare nulla e non volevo neanche chiedertelo prima, volevo proprio l'effetto sorpresa, che fosse un diminutivo di Gaetano, perché solitamente Tano è quel nome breve che si attribuisce al nome Gaetano, almeno in Sicilia o dalle mie
2: sì.
1: parti è così. E invece no, proprio italiano.
2: E invece è proprio italiano che per minimizzare il nome italiano chiamavano tutti Tano.
1: Ottimo.
2: E quindi era un italiano all'estero. E quindi alla fine mi sono appassionato a questo nome, mi ci sentivo identificato e è rimasto Tano, il Tano.
1: Quindi esattamente l'identità che hai trovato in questo nome che poi si è riversata anche nella tua musica. Da italiano quale
2: esatto.
1: sei, portare questi ritmi, questa voglia della nostra sicuramente Italia, del nostro bel paese, portarlo in tutto il mondo. Tu sei cresciuto nelle Canarie dai 15 anni in poi
2: sì.
1: e mi raccontavi ai microfoni spenti che hai avuto anche una bellissima avventura sonora insieme a tuo papà.
2: Sì. E con mio padre ancora oggi facciamo matrimoni, facciamo feste di compleanno e 25esimi, 50esimi, quindi se avete un compleanno 25esimo ci
1: sì,
2: chiamate
1: esatto.
2: e veniamo a suonare alle vostre feste.
1: Che poi è un mega lavoro anche quello, che
2: sì.
1: quando lo si cerca, quando qualcuno vuole organizzare qualcosa c'è sempre l'imbarazzo della scelta,
2: sì.
1: però poi alla fine è importante anche rendere con la musica omaggio a quella festa, che sia una comunione, un matrimonio, qualsiasi cosa.
2: Abbiamo fatto un 90esimo anche una settimana fa, pensa te.
1: E che genere di musica fai per un 90esimo?
2: Per un 90esimo allora partiamo con Lali Galli, che è molto richiesto, e poi Sei diventata nera anche, e poi dopo cantiamo un po' tutto, dal pop.
1: Quindi il tuo
2: italiano,
1: repertorio ma il tuo repertorio spazia anche dagli
2: sì.
1: anni 60, sei giovanissimo
2: da.
1: Ma sei
2: Sì.
1: Dagli anni 60 ad oggi, giusto per abbracciare un po' tutte le età. E le tue prime esperienze musicali, appunto ne parlavamo, sono legate a queste feste insieme a tuo papà, ma qual è il ricordo che vi unisce, o magari la disavventura che vi è capitata in un tour o in un momento particolare che vi ha legati ancora di più come padre e figlio?
2: Ma il fatto, guarda, è veramente, veramente bello condividere qualcosa con tuo papà. E che possa trattarsi di un hobby che alla fine per noi poi è un lavoro.
1: Certo.
2: E quindi è veramente è fantastico. Poi mio padre è giovane, è un ragazzo giovane, quindi è un po' come un amico.
1: Ma è stato lui che ti ha trasmesso l'amore per la musica?
2: Sì, all'età di 15 anni, quando mi sono trasferito giù a Tenerife, lui faceva avanti e indietro dalla Spagna all'Italia,
1: okay.
2: e con i matrimoni e tutto, gli facevo un po' da fonico. Quindi
1: ah,
2: andavo là,
1: ecco.
2: gli aiutavo con l'impianto, a mettere cavi, fili, e poi alla fine mi sono appassionato talmente tanto alla musica che quando mio zio mi ha portato la chitarra di mio nonno, ho iniziato a suonarla e da là ho deciso di dedicarmi alla musica, al cantare, allo scrivere, a quello che è la chitarra. Poi avere una passione con tuo padre è...
1: Lui sicuramente ti ha aperto le braccia, non sarà stato il classico papà che avrà detto
2: ma
1: questo non è il lavoro per te.
2: No, è lui che mi spinge, certe volte mi lascia anche da solo, quindi lui magari fa delle serate e lo chiamano per fare la serata e dice e adesso lascio a mio figlio, lui prende, se ne va e mi lascia a me la...
1: Solitamente, vabbè, probabilmente anche un'altra generazione che non è questa, i papà tendono un po' a raccomandarsi che il figlio o la figlia non faccia lo stesso lavoro del padre, perché sa quanto è stato faticoso e quindi non vorrebbe di meglio, qualsiasi sia il meglio per il proprio figlio. Invece no, con te vi siete presi proprio a braccetto.
2: È tutto il contrario, anzi è molto, molto orgoglioso di quello che faccio, di quello che mi ha trasmesso e che mi ha portato dalla sua strada. Lui nasce come un po' come un DJ animatore e quindi poi alla fine si è iniziato a cantare, ha iniziato a fare i matrimoni, a fare tutto questo e avere un figlio che va insieme a lui alle feste e per lui io credo che sia un orgoglio.
1: Certo. Certo, bellissimo. Il rapporto padre e figlio mi fa sempre comunque emozionare, perché al di là dell'arte, al di là dei sacrifici, quando rimane un rapporto vivo con i piedi ben saldati a terra, in questo caso con la famiglia, si tendono ad essere una perla rara, perché molto spesso, e adesso la tua prima cover un po' è di un artista che ha fatto anche una canzone sul padre e la madre che li ha dovuti comunque lasciare o dai quali si è dovuto separare per inseguire il proprio sogno, ed è una delle canzoni in assoluto, a parte cantata in tutti i suoi concerti, sì, ma anche ancora oggi, che sentiamo spesso nell'Air Please. Sto parlando ovviamente di Cesare Cremonini. Sono così preparata perché lui non lo sa, ma sarà il mio futuro fidanzato, ma ancora okay, non gliel'ha detto nessuno, però volevo introdurre.
2: Pensa che questa canzone me l'ha fatta ascoltare papà.
1: Davvero?
2: Papà mi ha detto devi provare questa canzone. Ho detto fammi sentire la canzone, e alla fine quando la mettiamo è sempre la gente gli piace.
1: E anche peraltro a me piace. È una delle ultime sue uscite, eppure già la cantano in tanti ed è ancora oggi presente nelle classifiche. Sì. Ora che non ho più te, una canzone che chiaramente, come tutte le canzoni, parla d'amore. Nel tuo repertorio ci sono canzoni che parlano d'amore? Sei
2: sì,
1: un romantico?
2: Sì. Sì.
1: Al di là del tuo inedito, ne parleremo naturalmente
2: esatto,
1: dopo, ma di base c'è il tormento come tanti altri artisti dell'amore?
2: Sì, assolutamente sì, questa ricerca dell'amore. E sto vivendo adesso un periodo un po' particolare, perché ho sofferto per amore un po' di tempo fa e quindi è uno scrivere.
1: Adesso sei felice?
2: Adesso sì. Adesso
1: non
2: sì,
1: va
2: però
1: bene.
2: Non sono fidanzato.
1: Ma
2: non
1: va
2: fidanzato.
1: Bene, dobbiamo tornare di nuovo a tormentarci. Perché altrimenti non vengono fuori le canzoni.
2: È vero, è vero.
1: Ovviamente ti auguro sempre il meglio e io non vedo l'ora di ascoltarti proprio con la prima cover di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, a Fatti sentire il Tano.
3: Ora che non ho

che non ho, ora che non ho più te, lo sai che

0: Il Tano con Ora che non ho più. Grazie. Tele 17:11, rigorosa diretta e rigoroso live qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Puoi testimoniare che non sono stata io a costringerti a fare questa canzone, per favore? Perché
1: assolutamente no, davanti alle telecamere diciamo di no.
0: No, dobbiamo però, no, la verità.
1: Davanti alle telecamere diciamo di no, però c'è stato un quando ho detto la canzone Ora che non ho più te.
0: Che ti ho detto?
1: Che Cremonini sarà il prossimo fidanzato,
0: esatto,
1: di Giulia.
0: Esatto, no, siccome ogni volta che è capitato, no, che hanno portato dei brani di artisti miei quasi preferiti, però lui li batte tutti e magari pensano che sia io a dire fai questa perché la voglio sentire. Sì, in realtà è un po' egoistico il discorso, però stavolta non ho tormentato nessuno, non ho imposto niente a nessuno. Allora, tornando un po' ai tuoi viaggi, quindi spazio tra Civitavecchia, le Canarie, ma sei stato anche in Germania, Lettonia e Argentina. Esatto. Addirittura lavorando come assistente di volo.
1: Sì.
0: Quindi un'altra parentesi della sua vita che si è aperta e che si è chiusa o continua ancora
1: oggi? Si è chiusa,
0: oggi?
1: Per adesso si è chiusa.
0: Si è chiusa. Sì. Come ha influito questa vita sempre in movimento sulla tua creatività? Perché sai, quando ci si sposta molto, poi magari a volte si perde un po' il senso dell'orientamento e il punto di vista di fare le cose, e invece tu probabilmente avrai sfruttato questo modo di viaggiare per farne tuo su un pezzo, comunque nella tua scrittura.
1: Assolutamente sì, e il viaggiare mi ha aiutato tantissimo a livello di mentalità, a livello di aprire la mente, di non guardare le cose come sono. Per esempio, se rimani e nella tua città vedi delle prospettive, una concezione diversa di vita rispetto a magari se fai un'esperienza all'estero.
0: È un po' più chiusa, è un po' più, esatto, circoscritta in delle abitudini che poi si ripetono nel tempo. Invece quando vai fuori, quando vai nel mondo, ti rendi conto di quanto
1: che c'è un
0: immenso,
1: mondo fuori,
0: bravo.
1: Che c'è un mondo fuori, che ci sono delle persone che non la pensano e magari come te, che vedono la vita in modo diverso e che veramente vedi culture che ti fanno magari appassionare al posto dove stai. Quando sono andato in Argentina a me mi è piaciuto tantissimo perché le persone sono più o meno come noi, ma sono meno frenetiche, meno pensano più magari a aiutare la gente, e sono stato veramente bene. Anche in Germania, quando tu mi dicevi della Germania,
0: sì,
1: lì ho trovato persone un po' più chiuse.
0: Chiaramente anche in un emisfero che non riguarda il sud, non riguarda i paesi come l'Italia, un po' più mediterranei, un po' più si va verso...
1: Più nord, esatto. Più si va al nord, più sono...
0: È colpa del freddo, eh? Sì, non è, sì, delle persone, sì, ma è colpa del freddo.
1: Perché c'è poco sole.
0: E come sei riuscito ad unire la tua creatività, la tua solarità, visto che comunque al di là dell'Italia hai anche vissuto Argentina, hai detto la Spagna, sono tutti paesi che vivono di musica. Sì. Come hai fatto ad unire queste abitudini diverse rispetto a quelle della Germania?
1: Allora, noi vivevamo in una residenza, la chiamavamo così, che erano dei... eravamo con... In una casa dove c'erano varie persone, tipo eravamo due persone per ogni piano. Uh-huh. E quindi dividendo la stanza c'erano persone che venivano da tutto il mondo, venivano dalla Spagna, venivano anche dall'Italia.
0: Wow.
1: Quindi tedeschi ce n'erano ben pochi. Io quando sono andato in Germania sono sempre stato con spagnoli, con italiani, e alla fine sai, l'assistente di volo è... ti fa trovare un po' quella famiglia che a te manca quando vai all'estero, perché ti trovi sempre con amici che non stanno a casa tua.
0: Certo, che incontri per poco tempo, prendi il buono di loro e poi torni di nuovo in un altro posto.
1: Esattamente.
0: E questo non ti ha snaturato però?
1: Mi ha fatto crescere. Mm-hmm. Mi ha fatto crescere tanto perché ti impari molto a relazionarti con la gente, impari a conoscere persone e come parlare a persone diverse, e mi ha aiutato tanto, tanto. L'esperienza di volo è stata un'esperienza più di vita.
0: Questo sicuramente nell'empatia, qualora tu non ce l'avessi come dono di natura, viene fuori a prescindere, perché ti devi mettere allo stesso livello, e quando dico livello non intendo generazionale o di società, lo stesso livello nel modo di abbracciare le persone e capire secondo le loro tradizioni, che a volte possono essere ingiustificabili per noi, esatto, ma sono solo diverse.
1: Sì. Sono diverse, ma allo stesso tempo tu provi magari a... quando sei italiano magari tu vai, gli insegni a cucinare italiano allo spagnolo, gli insegni magari le cose tipiche del tuo... nostre italiane. Mm-hmm. E quindi è bello condividere e relazionarsi con persone che non sono della tua stessa nazione.
0: Tu hai imparato qualcosa da qualcuno che magari non rivedrai mai più nella vita, però ti ha lasciato un ricordo, e la stessa cosa a loro nei tuoi confronti. È stupenda questa cosa.
1: Sì.
0: Cioè, potrebbe essere anche la base per scrivere, non so se magari l'hai già fatto, una canzone.
1: Sì, sì, sì,
0: su questo scambio.
1: Sono degli scambi, sai, io in ogni posto dove sono andato mi è sempre stato lasciato qualcosa. Un ricordo, un amico o una persona che oggi, ancora oggi, posso mandargli un messaggio che mi risponde e che magari diciamo, sai che c'è, domani prendiamo un volo, ci vediamo a Barcellona, ci vediamo
0: che
1: da un'altra
0: meraviglia.
1: Parte. E possiamo magari parlare delle esperienze che abbiamo avuto in passato. Quindi più che esperienza musicale direi che è stata veramente un'esperienza di vita.
0: Ed è la bellezza dell'umanità quando c'è del
1: esatto.
0: Buono, quando c'è proprio dell'essere generosi. E viaggiando così tanto, sia per lavoro che magari anche per la tua vita personale, c'è un luogo nel mondo che tu consideri la tua vera musa ispiratrice? Una città, una montagna, un pezzettino di mare che sei arrivato lì hai detto wow, se potessi vivrei qui?
1: Bella domanda. Bella domanda.
0: Ti colgo impreparato perché avrei visto tantissime cose.
1: Sì. Allora, sono stato in diversi posti, e però ti posso dire che non c'è stato proprio un posto che io ne ho detto, sai, questo posto qui ci vivrei per sempre. È sempre stata una cosa di passaggio.
0: Ok.
1: Sono arrivato e mi ha lasciato sempre qualcosa. Ogni città mi ha lasciato qualcosa. Mi ha lasciato un'esperienza, mi ha lasciato un amico, mi ha lasciato una ragazza, mi ha lasciato tantissime cose che poi alla fine ti rimangono.
0: A proposito della ragazza, ne parliamo tra poco,
1: no.
0: Perché chiaramente... Vuoi schivare questa domanda a te di oggi?
1: C'è.
0: Mi sa di no, scherzi a parte, sarò super delicata, ma questo per portarti poi naturalmente a raccontarci della tua canzone, a farci vivere la tua stessa esperienza, perché poi tu sei un portatore sano di messaggi d'amore nei confronti di tutti, anche di coloro che ci stanno ascoltando, di coloro che conservano delle passioni, che magari si fermano al primo ostacolo. Tu, oltre a tutti questi viaggi, oltre alla delusione d'amore, oltre agli spostamenti che comunque comportano fatica, fai ancora musica e vuoi fare musica.
1: Voglio fare musica, assolutamente. Io voglio vivere di musica, più che altro voglio, perché è una cosa che a me piace, una passione che ho, che non lo faccio solamente per magari per questioni economiche, per questioni di soldi. È una cosa che a me piace,
0: o
1: perché
0: di visibilità,
1: io voglio
0: o di
1: visibilità,
0: successo.
1: È una cosa che a me piace veramente fare musica, e mi porta in una dimensione che è diversa. Io quando mi metto le cuffie oppure sto con la mia chitarra, e mi porta da tutt'altra parte.
0: Lo leggo nei tuoi occhi che c'è veramente una passione, che c'è proprio il fuoco in pancia che ti porta a dire fammi cantare, Giulia, fammi cantare, non farmi più parlare, non è vero?
1: No.
0: So che avrai tantissime storie da raccontare, come la maggior parte dei nostri meravigliosi cantautori italiani che hanno lasciato un'eredità pazzesca, non ultima, anche se sono passati pochi anni, una ventina circa, forse anche di più, 30, una storia tra le dita di Gianluca Grignani.
1: Esatto.
0: La scelta è perché, come abbiamo detto poco fa, tu sei molto romantico e anche tu hai una storia tra le dita
1: tra
0: da
1: le dita
0: raccontare.
1: Da raccontare, esattamente. Io penso che Gianluca Grignani è uno degli artisti e compositori e scrittori veramente più forti che abbiamo avuto.
0: D'accordissimo.
1: In Italia è veramente anche Destinazione Paradiso, è una delle mie canzoni
0: favorite. Credo fosse
1: preferite.
0: Il 93, se non è.
1: Pensa che all'estero c'è stato un momento che Gianluca Grignani aveva fatto uscire
0: Mi
1: storia entre tus dedos.
0: Yes.
1: È stata per non so quanto tempo prima nelle classifiche dell'America Latina, e come secondo c'era Destinazione Paradiso.
0: Quindi bingo.
1: Quindi era un artista anche all'estero, è un artista molto molto importante.
0: Poi, come tutti gli artisti, ognuno sceglie di vivere a modo proprio.
1: Esatto,
0: e magari a volte
1: siamo noi per...
0: Ma bravo, ma poi dov'è la soluzione giusta, qual è il percorso giusto? Ognuno sceglie il suo e va bene così, perché nonostante tutto continuo ancora a far cantare questa canzone e a te sceglierla proprio per portarla qui a farti sentire. Il Tano con una storia tra le dita di Gianluca Grignani.

0: Gaetano, aspetta che prendo un po' di fiato.
1: Vorrei cantare con me, non hai cantato con me.
0: Allora, io non dovete farla sta domanda, perché poi mi date la forza e il coraggio di cantare. Sono bravissima nel playback, un po' meno a cantare. Okay. Quindi per non rovinarti mi allontano dal microfono, l'esibizione, e lo dico
1: un
0: ovviamente.
1: Un pezzettino lo puoi fare, un pezzettino.
0: La prossima volta allora. Mi hai convinta, già ci vuole poco a convincere. Basta che mi guardi, poi io vedo quello strumento che adoro, la chitarra, e quindi mi basta poco per convincermi. Tanto alla fine il canto è una liberazione, la musica è una compagna di vita in qualsiasi modo si faccia, purché dia quella sensazione di benessere.
1: Assolutamente.
0: Arriviamo al tuo inedito, al tuo Guardami, che tra poco suonerai qui ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Fatti sentire. Parla di una relazione finita e lo avevamo anche anticipato.
1: Capito.
0: Io però voglio sapere, senza andare nel particolare, se questa canzone ti ha aiutato un po' ad esorcizzare il dolore.

0: Infinita anche di quello che parlavamo prima, no? Del cambiare città, di essere e di a volte anche sentirsi solo, quindi non solamente di una relazione, ma poter superare dei momenti di solitudine che a volte uno sente anche quando si è da un'altra parte, da
1: Perché tu
0: un'altra
1: è come
0: città.
1: se ogni volta ricominciassi da capo.
0: Esattamente, esattamente. Ogni volta che quando andavo in un posto nuovo era ricominciare da zero, ricominciare da capo, rifare le valigie, ripartire e quindi mi sentivo, a volte mi sono sentito molto solo, da essere sincero, e anche stando lontano dalla famiglia,
1: Certo.
0: che è molto importante e che oggi andavo sempre più lontano, ma piano piano mi avvicinavo sempre di più a casa. Perché
1: Ok.
0: sentivo quel bisogno magari di ritornare e ho anche una sorella più piccola che faceva 18 anni e quindi sentivo, ecco perché oggi sono ritornato a Civitavecchia
1: Il
0: per
1: richiamo dell'Italia, però avevi
0: esattamente.
1: bisogno, secondo me, in un periodo particolare della tua vita, di comunque dover mettere alla prova te stesso, anche di fronte alla solitudine che poi inevitabilmente ti porta un po' a, come dire, rimboccarti le maniche per ricominciare da zero. Ecco la forza che ci fa crescere. Quel punto lì, difficilissimo da superare, ci
0: Sì.
1: siamo passati tutti, però è proprio quella forza, quella passione e la musica in questo credo che ti abbia aiutato tantissimo.
0: Sì, assolutamente sì, tutto quello che hai detto è al 100% vero e sono contento che ho fatto queste esperienze che mi hanno aiutato poi a crescere e a far musica, a raccontare veramente di qualcosa, delle esperienze tue. E quindi io quando mi sono trasferito poi la musica oggi, la musica che faccio parla un po' di questo, no? Parla anche un po' del viaggiare, dell'essere solo, del superare una relazione che è finita, perché le relazioni a volte finiscono,
1: La maggior
0: e la maggior
1: parte.
0: parte.
1: Ti do questo scoop.
0: E quindi parla un po' di questo.
1: Quindi un tuo piccolo sogno lo hai realizzato decidendo di tornare a casa, in questo caso tornare in Italia,
0: Sì.
1: creare questo mix italiano-spagnolo che sicuramente ti porterà a scrivere dell'altro, ma io voglio sapere qual è il tuo prossimo sogno nella scrittura, nel realizzare un altro inedito, in un concerto. Non ti voglio suggerire le risposte, però qual è il tuo prossimo sogno visto che adesso sei qui in Italia?
0: Ma un sogno sarà sicuramente far uscire un mio
1: EP?
0: album o un EP o un altro inedito, ma assolutamente vorrei anche, non so, stare su un palco. Credo che per l'artista è una cosa meravigliosa, no? Vedere tutte quelle persone che cantano con te e emozionare, che è una cosa molto molto importante che oggi vedo in molti cantanti che magari non si emozionano e non riescono a emozionare. Io credo che un artista prima di tutto si
1: Al
0: deve
1: di là della
0: emozionare,
1: tecnica,
0: al di là della tecnica, al di là di tutto.
1: sì.
0: Credo che come la vedo io, e poi la posso anche sbagliare, ma io credo che emozionarsi è veramente la fragilità di un artista è quello che lo rende magari diverso da un altro artista, da un
1: È
0: altro
1: vero.
0: cantante.
1: È vero, ci sono delle sonorità nelle voci o nel modo di cantare quella strofa o addirittura tutta la canzone che proprio ti entrano nello stomaco, indipendentemente se quello può essere il tuo cantante o la tua cifra stilistica per scegliere un artista che possa rientrare nei tuoi cantanti preferiti. Quindi sicuramente l'empatia, l'energia che ci si scambia in un live è qualcosa di magico. Infatti la musica va, vedi oggi, sentita anche in maniera live. Hai mai cantato per strada? Sei stato mai in tutti questi
0: Sì.
1: viaggi un artista di strada?
0: A Tenerife cantavo per strada. C'è stato un periodo che cantavo per strada e mi ha dato un po' il senso della libertà. Sai, magari quando canti nei bar, quando canti in piccoli club e sei condizionato magari a quello che pensa il
1: Dato,
0: proprietario,
1: sì.
0: o dice magari sai che c'è, guarda, cambia scaletta perché
1: Perché
0: non
1: non è
0: sta andando
1: magari
0: bene o
1: adatto
0: perché non è adatto.
1: all'ambiente.
0: Invece la cosa che mi piaceva tanto della strada è che le persone sono libere di fermarsi, sono libere di darti qualcosa senza chiedere in cambio niente, ma magari regalare un'emozione e cantare sia per te stesso che per far emozionare gli altri, come dicevo prima.
1: Non è assolutamente retorica, non è una frase fatta, ma davvero la strada è il primo palco in assoluto, che non ti dà probabilmente il successo, ma ti regala quelle vibrazioni umane che i palchi, che... o anche una casa discografica, anche uno studio dove

0: e puoi registrare la tua musica, sicuramente non ti danno.
1: Assolutamente, assolutamente vero. La strada è, io credo che qualsiasi artista dovrebbe passare dalla strada, e qualsiasi cantante, e l'emozione che si prova cantando per strada, sai, a volte ne parlo anche con mio padre. Mm-hmm. Con mio padre dico, sai, papà, è facile fare serate davanti a... che non è facile, però diciamo, è facile fare delle serate con 2.000, 3.000, 4.000 persone e che la gente magari sa le tue canzoni e le canta, però non è, è veramente complicato quando
0: che
1: hai...
0: la gente si fermi.
1: Ed è veramente complicato quando sono 10 persone o sono 20 persone. Noi abbiamo fatto feste per che c'erano davanti 10 persone,
0: è vero,
1: 20 persone.
0: È vero. Parlare a 3 persone è molto più difficile di parlare a 3.000 persone. Assolutamente d'accordo con te, questo lo diciamo un po' tutti coloro che siamo stati per un motivo o per un altro sul palco. Un'ultima domanda, se dovessi immaginare il tuo primo tour dopo tutti questi viaggi che abbiamo fatto nel mondo, tra i cieli di Buenos Aires, Argentina, qual è la città o il posto dove vorresti esibirti per la prima volta? Io credo di sapere già la risposta, però voglio che la dica.
1: Il Rai.
0: In via Asiago.
1: In via Asiago 10.
0: Posso avere l'onore di presentarti io, magari se riuscissi a portarti fortuna dopo questa, che non hai bisogno perché tu hai un talento pazzesco, ma la fortuna in un percorso comunque serve. Trovarsi al posto giusto al momento giusto, quello è una caratteristica che molti hanno, ma bisogna saperne approfittare.
1: Sì.
0: Io direi di partire da Civitavecchia, che ne pensi? Nelle città dove si nasce, magari davanti al mare.
1: Perfetto.
0: Ho già organizzato la prima tappa, io presento,
1: concerto.
0: Poi faccio la corista perché tu mi hai promesso che mi farai cantare, poi che posso fare? Non mi dire suonare la chitarra perché no.
1: Corista, cantante, presentatrice, e tutto, organizzatrice.
0: Ballerina, ce l'hai un disco dance per farmi ballare? Lo sono tutte romantiche.
1: Anche. No, c'è anche un disco, ci saranno anche dei dischi dance.
0: Cioè, risparmiamo su tutto, una e
1: il budget è basso, purtroppo.
0: Vabbè, ma pure gratis, guarda, ma c'è stato di divertirsi e di musica pure gratis. Un altro progetto per il tuo futuro, oltre a quello che ci siamo detti, uscendo da qui, se hai dei programmi e soprattutto le persone che ti stanno ascoltando, dove ti possono trovare e dove possono ascoltare la tua musica?
1: Allora, le persone mi possono ascoltare su tutte le piattaforme digitali, il Tano, quindi su iTunes, su Spotify, e il mio progetto sarà far uscire anche qualcosa di spagnolo, di internazionale.
0: Olé.
1: Quindi vorrei fare un centesimo o un millesimo di quello che ha fatto Laura Pausini, che è veramente un artista,
0: un orgoglio italiano nel mondo, non solo lei, in tanti, ma proprio per capire, per comprendere quanto siamo uniti questi paesi.
1: Esatto.
0: Io sono andata in Andalusia, che è identica alla Sicilia, cioè mi sono sentita a casa, tranne per la lingua, però comunque questa fascia.
1: Quindi parli spagnolo anche?
0: No, ovviamente no. Il siciliano, benissimo.
1: Siciliano.
0: Che poi il siciliano è un mix di arabo, normanno, fenice, greco.
1: Ha molte radici.
0: Esatto, noi tante parole e poi non sappiamo manco quello che diciamo. Detto questo, io sono molto, davvero molto felice di averti conosciuto e di aver fatto
1: piacere
0: questa super chiacchierata con te. Ti auguro davvero di calcare dalla strada al palco a un locale, quello che più ti piace, magari in giro per il mondo, tornare a viaggiare senza quella malinconia, perché tanto qui l'Italia riabbraccia i suoi artisti come se fosse la prima volta. Ma adesso fatti sentire, è il tuo momento, è il momento di farci ascoltare l'inedito. Io vi presento il Tano con Guardami.
2: Come l'aria sei andata via, come il sole che non sorgerà. Quanto dura la malinconia, quanto costa la felicità. Tutto torna e tu non tornerai. Lascio tutto e vivila così. Sono passati molti anni, sai.

0: Levante, Delia e Serena Brancale con Al mio paese qui su Rai Radio Tutta Italiana. 17:46, abbiamo appena chiuso un mini capitolo di Fatti Sentire, come tutti i mercoledì dalle 17 in poi, perché non c'è mai un tempo predefinito per parlare di musica o per farsi raccontare le proprie storie, e c'è Fatti Sentire. Appuntamento da seguire ovviamente tutti i lunedì, ma anche tutti i mercoledì della settimana, e infatti per quanto riguarda il talento vi aspetto la prossima tappa, che sarà fra due giorni mercoledì, con un'altra ospite qui a Fatti Sentire. Ma torniamo un po' a quello che riguardano le curiosità, no? Quello che riguarda Terie Oggi, che è un programma dove si parla di tutto, dove si parla di musica, dove si parla di benessere, ma anche di curiosità e di notizie inutili dal mondo. Credo che davvero dopo la musica quella parte lì non possa mai mancare. Io so che esiste, ma lo sapete anche voi, ma è giusto ricordarlo, un modo per trasformare un disastro in un capolavoro. Ora voi mi chiederete: ma com'è possibile? Ho combinato un disastro, disastro resta. Come si fa, se non con la fantasia, a trasformarlo in un capolavoro? Fermatevi un attimo, perché questa curiosità che vi porto direttamente dal Giappone, secondo me, vi darà la carica giusta anche per affrontare questo lunedì, che è il lunedì più storto di sempre. Allora, in Giappone hanno un'arte antica che si chiama Kintsugi. È facilissimo. Solitamente le parole giapponesi sono molto difficili. Questo è facile. Kintsugi funziona così: quando un vaso cade e si rompe in mille pezzi, loro non lo buttano via come facciamo noi e raccolgono i cocci e lo buttano via. No, lo riparano usando l'oro fuso addirittura come colla per unire le crepe. Il risultato qual è? Che il vaso non solo torna intero, ma diventa molto più bello, molto più prezioso, unico peraltro rispetto a prima, ma anche più resistente perché è incollato con l'oro fuso. Quindi quelle cicatrici dorate che state immaginando un po' per unire le crepe, ecco, diventano il suo punto di forza. Ora, perché ve lo racconto? Perché spesso, specialmente all'inizio, no, di una settimana faticosa, o come prevediamo che sia, ci sentiamo un po' come quel vaso, scheggiati dallo stress, oppure stanchi, o magari con qualcosa che non è andato come volevamo. Una discussione, un'incomprensione, un dialogo finito male. Il trucco è proprio qui. Non dobbiamo nascondere le nostre crepe o le fatiche di oggi, anzi dobbiamo imparare a portarle con orgoglio come se fossero appunto venature d'oro. Quindi ogni sfida che superiamo, soprattutto il lunedì, che portiamo a casa magari nonostante la stanchezza, ci sta rendendo più forti, ma anche più interessanti. Quindi non siamo rotti, siamo solo, diciamo così, in una fase di restauro creativo, ecco, mettiamola così. Quindi adesso, se potete, guardatevi allo specchio, sistematevi un po' i capelli, il trucco, la faccia e anche la corona, perché se è un po' storta abbiamo la possibilità di raddrizzarla. Quindi camminiamo a testa alta, le nostre crepe sono fatte d'oro, ricordatevelo, esattamente come il Kintsugi. Dal Giappone arrivano sì le notizie più strane, ma arrivano spesso anche consigli di vita che poi si trasformano in veri e propri capolavori.
1: Mia madre prima di andare ha detto: mi raccomando, non diventare mai le ferite che ti fanno. Ricorda, se un cuore da tanto, allora è un cuore salvo, copri.

0: Lei è Clara con Prima Donna qui su Rai Radio Tutta Italiana. Io sono Giulia Teri che vi dà appuntamento domani sempre alle 16.30 per una nuova ed emozionante puntata. Sarà una puntata speciale dedicata al Vin Italy, perché tra il 13 e il 14 di aprile Rai Radio Tutta Italiana è stata presente al Vin Italy e ha raccolto tantissime testimonianze di donne, imprenditori, uomini, agricoltori, di tutto e di più per raccontare il territorio. E io domani avrò il piacere di presentarvi questo meraviglioso progetto con le testimonianze che abbiamo raccolto appunto al Vin Italy di Verona nel 2026. Grazie per essere stati con me, l'appuntamento torna con Teri oggi, domani appunto in una versione speciale Vin Italy. Da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

0: Daddy e Oggi.
1: Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa lo spazio grande dell'armadio. Posso diventare anche vegetariano. Metti quel canale di news alla radio. La prima notizia è sempre che ti amo. Te la canterei dal palco di uno stadio. Te la bisbiglio mentre ci abbracciamo.

0: nostro infinito.
1: 4:30 corso Francia, un mezzo bacio che non era proprio guancia, addosso mezzo whisky sour, me l'hai rovesciato tu e ti sei venduta like Sam, con gli adesivi ma è una gioia. Silenzio un altro gruppo di WhatsApp, c'è mio cugino che si ammoglia.

figli. Mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre. Paola Turci debutta a metà degli anni Ottanta per l'etichetta IT di Vincenzo Micocci, discografico, talent scout, di cantautori come tra i tanti Francesco De Gregori, Antonello Venditti e Rino Gaetano. Fu lui a intravedere nella presenza e nella splendida voce da contralto di quella ragazza di Roma una cantautrice del futuro. Paola Turci aveva dalla sua grinta, talento e determinazione, qualità del resto che non l'hanno mai abbandonata. Sono già passati all'incirca 30 anni, nei quali la carriera di Paola Turci si è sviluppata, seguendo diverse fasi artistiche corrispondenti ognuna ad una continua ricerca personale. La sua discografia racconta tutto questo, dai primi felici esperimenti cantautorali, Ragazza Sola, Ragazza Blu, Paola Turci, Ritorno al Presente e Candido, agli album maggiormente ambiziosi, Ragazze e Una Sgommata e Via, usciti prima del grande successo commerciale arrivato con Oltre le Nuvole e Mi Basta il Paradiso, alla fine degli anni 90. Gli anni 2000 hanno invece coinciso con un ritorno alle proprie istanze artistiche più intime, raccontate grazie ad un album come Questa parte di mondo e Tra i fuochi in mezzo al cielo, intervallati tra loro, a breve distanza, dal live Stato di calma apparente e seguiti, tra il 2009 e il 2012, da una vera e propria trilogia dedicata all'amore, al femminile e al suo sguardo sul mondo, con Attraversami il cuore, Giorni di rose e Le storie degli altri. 9 partecipazioni al Festival di Sanremo in gara, 2 come ospite in duetto nel 2008 e 2014, con una vittoria nella categoria Emergenti nel 1989 con il brano Bambini, e 3 premi per la critica, nell'87 con Primo Tango, nell'88 con Sarò Bellissima e nell'89 con Bambini. Una vittoria al Cantagiro, innumerevoli altri riconoscimenti e dischi d'oro e di platino, oltre a centinaia e centinaia di concerti tenuti in tutta Italia. L'impegno costante per Emergency, per la Fondazione Francesco Rava e i suoi progetti in favore dell'infanzia nel mondo e perfino 2 libri, un romanzo Con te accanto, scritto insieme alla giornalista Eugenia Romanelli ed edito da Rizzoli, e un'autobiografia, Mi amerò lo stesso, uscita per Mondadori, mettono in mostra soltanto in parte la statura d'artista e la personalità di Paola Turci. La voce inconfondibile, la sua personalissima vena di autrice, la spontaneità e il magnetismo sul palco sono gli elementi che l'hanno resa una delle cantanti più importanti e popolari in Italia, in grado di costruire e conservare con il suo pubblico un rapporto personale e privilegiato per quanto sa essere fedele e diretto. Dopo il successo dell'album antologico Io Sono, Warner Music 2015, top 10 degli album più venduti, composto da 12 canzoni del passato, risuonate in chiave acustico-elettronica e 3 inediti e un tour che l'ha portata in giro per tutta l'Italia, nel settembre 2016 Paola mette in scena un monologo che si ispira alla sua autobiografia, Mi amerò lo stesso, debuttando con grande successo di pubblico e di critica al Teatro Menotti di Milano. Dopo 16 anni, Paola Turci torna a Sanremo con il brano Fatti bella per te, scritto insieme a Giulia Anania, Luca Chiaravalli e Davide Simonetta e prodotto da Luca Chiaravalli. Il singolo anticipa il nuovo album di inediti in uscita a fine marzo.

volevo forte, come le mani di mio padre, per farmi attraversare la vita che ho deciso, il mio più bel vestito, aspettando un'occasione.

0: finisce qui Profili. Gli artisti più amati e le loro canzoni più belle le trovate ogni giorno, 8.30, 12.30, 18.30 e 22, su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Meteo Radio. Nella serata cielo molto nuvoloso al nord e sulla Toscana con piogge sparse e rovesci. Nubi in aumento anche sulle regioni centrali adriatiche. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi.
2: RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di... Come si fa a sopravvivere alla notte? Come si fa quando sei così distante? Quando una soluzione non c'è?

anni dentro un manicomio. Ti scrivo questa lettera perché non so parlare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E mi stupisco se provo ancora un'emozione, ma la colpa è della mano che non smette di tremare.

deserti sono punti di domanda senza frase, migliaia di astronavi che non tornano alla base, sono dei pupazzi stesi ad asciugare al sole, i matti sono apostoli di un Dio che non li vuole, mi fabbrico la neve col polistirolo.

miglior amico ti tradisce. Ti lascio questa lettera, adesso devo andare. Perdona la calligrafia da prima elementare. E ti stupisci che io provi ancora un'emozione. Sorprenditi di nuovo perché Antonio sa volare.

0: ore 20. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
1: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Eviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998: Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.

0: Meteo Radio.
1: Nella notte nubi in ulteriore aumento al nord-est e sulle regioni centrali, con i primi rovesci tra Marche e Umbria. Ampie schiarite invece al nord-ovest. Domani, martedì 5 maggio, il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest e dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente, venti meridionali sullo Ionio ma in attenuazione serale e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

La vita cos'è? Me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo di

stare nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca. Seguo la corsa, vado con calma. Ogni mattina, stessa domanda. Manca la risposta, non lo so. Se il caos o no, the house of God. E così te ne vai in un pezzo d'estate, quando il sole è su noi

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

0: volta mi limito a mettere insieme pensieri.
1: Tutta italiana, tutto l'anno. Profili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Necco, ovvero Filippo Neviani, nasce a Sassuolo, in provincia di Modena, il 6 gennaio del 1972. Nel 1991 partecipa a Castrocaro e arriva secondo. Il risultato gli permette di incidere il suo primo disco, intitolato Neck, che esce l'anno successivo, nel 92. Si presenta a Sanremo, nella sezione giovani, con In te, era il 93. Neck arriva terzo, prima di lui Gerardina Trovato e Laura Pausini. In seguito Neck partecipa al Cantagiro. Il successo è grande, vince il premio del settimanale TV Stelle come artista più amato dal pubblico. Nell'estate del 94 pubblica Calore Umano, il suo terzo album, e arriva secondo al Festival Italiano di Mike Bongiorno con Angeli nel ghetto. Nel 96 nasce Lei, Gli amici e tutto il resto, un album fatto di 12 pezzi registrato con giovani musicisti, tutti di grande talento. Nel 97 partecipa a Sanremo con Laura non c'è. Il brano ha un grande successo ed è naturalmente ancora oggi considerato il pezzo simbolo del suo repertorio classico. L'album Lei, Gli amici e tutto il resto conquista 6 dischi di platino, vendendo oltre 600.000 copie. Lo stesso anno Neck partecipa al Festival Bar con il brano Sei grande. Siamo nel 97, grande avventura anche all'estero e ovunque grande successo. Neck approda anche in Sud America, dove si aggiudica dischi d'oro e album anche in lingua ispanica. Nei primi mesi del 98 entra in studio per registrare l'album 2, che viene pubblicato in giugno in tutta Europa, America Latina e Giappone. In 2 entra subito nelle prime posizioni della Hit Parade, Se io non avessi te è il primo singolo estratto. 2 giugno 2000 viene pubblicato contemporaneamente in tutto il mondo La vita è. A distanza di 2 anni esce un altro disco in contemporanea mondiale, Le cose da difendere. Siamo nel 2002. Sono 11 canzoni inedite in cui Neck si propone in una veste di cantautore sicuramente più maturo. 2003 viene pubblicato in tutto il mondo in 2 versioni la prima raccolta di successi di Neck, Neck The Best Of, l'anno zero. Il 12 settembre 2010 nasce la figlia Beatrice. 2 mesi dopo esce anche il suo Greatest Hits 92-2010, una raccolta che contiene i singoli dei suoi 20 anni di carriera. 2015 lo ritroviamo sul palco del Festival di Sanremo con il brano Fatti Avanti Amore e una memorabile versione di Se Telefonando di Maurizio Costanzo e Mina. E adesso le canzoni della lunga e piacevole carriera di Neck, qui a Profili su Rai Radio Tutta Italiana.

Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio, tutta italiana.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: paradiso.
1: Era questo il numero 11, vi ricordo, Top Week, ogni lunedì, giovedì, venerdì e domenica su Rai Radio tutta italiana, i dischi caldi e naturalmente la Top 10.
2: Rap futuristico
1: 2011, oh, rap Fabri futuristico. Fibra, tranne te.
2: Oh, rap futuristico.
3: Ma cos'è sta paranoia?
2: Aspetta, fammi fare.
3: Dai, facci ballare, lo fanno tutti tranne te.
2: Cosa?
3: Dai Fibra, caccia un po' di rap futuristico.
2: Ok, rap futuristico.

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo il tempo previsto sull'Italia per oggi, martedì 5 maggio. Il nucleo instabile scivolerà verso il centro-sud, determinando un peggioramento più diffuso sul nostro territorio. Avremo quindi una nuvolosità irregolare e frequenti rovesci sulle regioni del nord-est, sulle Marche, l'Umbria e il Lazio, con fenomeni in estensione pomeridiana verso il meridione. Le schiarite si faranno invece strada a partire dal nord-ovest dalla Sardegna, dalla tarda serata. A sud e sulla Sicilia la giornata sarà caratterizzata da una variabilità più asciutta, con maggiori annuvolamenti sui settori tirrenici. Temperature massime in generale flessione, più sensibile nelle aree interessate dalle precipitazioni. Il vento ruoterà dai quadranti occidentali, con rinforzi di maestrale sui bacini di ponente. Venti meridionali sullo Ionio, ma in attenuazione serale, e mari localmente molto mossi.
0: RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
3: Eccomi, ritorni in mente, il nostro appuntamento per ricordare un anno con le canzoni più suonate dalla radio e più vendute, rigorosamente italiane. Vediamo un pochino cosa accadeva nel 1998, che è l'anno del quale ci interessiamo oggi. Il 6 di gennaio la navetta spaziale Lunar Prospector viene lanciata in orbita attorno alla Luna, dove in seguito troverà tracce di acqua ghiacciata sulla superficie. Il 21 gennaio Papa Giovanni Paolo II si reca in visita apostolica a Cuba. Il 3 febbraio, nella Val di Fiemme, un aereo militare statunitense, partito dalla base di Aviano, al comando c'è il capitano Richard Hasby, trancia con il timone di coda il cavo della funivia del Cermis, provocando 20 morti. E il 17 dicembre in Italia diventa obbligatoria la composizione del prefisso telefonico anche per le chiamate urbane. Film tra i più noti e famosi usciti nel 1998: Salvate il soldato Ryan, Così è la vita, Armageddon, giudizio finale, C'è posta per te, The Truman Show e anche Il gallo cedrone, usciva nel 98. Il 14 maggio moriva Frank Sinatra, il grande cantante e attore statunitense, e il 9 settembre del 98 ci lasciava Lucio Battisti. Chiudiamo con Sanremo. Il Festival di Sanremo del 98 lo vinceva Annalisa Minetti, Senza te o con te. Amore lontanissimo per Antonella Ruggero, Senza e Mattia Bazar al secondo posto, e al terzo posto la giovane cantante calabrese Lisa con Sempre. Mi ritorni in mente torna molto presto qui su Radio Tutta Italiana, mentre adesso per un'ora le canzoni del 1998.

tua faccia non mi lasci mai più, aprimi le braccia.